0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 2:02.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Radio Arberash International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

speciale 44esimo Festival della Canzone Art Brescia. Da lunedì a venerdì, dalle 22 su Radio Art Brescia International, ascolta le 15 canzoni ufficiali in gara del 44esimo Festival della Canzone Art Brescia. Rivivi ogni sera le emozioni del festival e scopri i protagonisti dell'edizione 2026. Tutti i brani sono disponibili anche sul sito comune.sandemetriocorone.cs.it. Speciale 44esimo Festival della Canzone Art Brescia, ogni sera dalle 22 su Radio Art Brescia International.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 3:02.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per raggiungere amori impossibili.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
0: Radio Arberash International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arberash dal tuo store. Dal nostro sito radioarberash.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arberash International. Radio Arberash International. Con te. Ovunque.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrech International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrech International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

Radio Arbrescia International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso. 9

Amiche e amici di Radio Orbe Resh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Orbe Resh.

0: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai. Solo su Radio Arbrescia International.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Speciale 44esimo Festival della Canzone a Brescia. Da lunedì a venerdì, dalle 22 su Radio Arbrescia International, ascolta le 15 canzoni ufficiali in gara del 44esimo Festival della Canzone a Brescia. Rivivi ogni sera le emozioni del festival e scopri i protagonisti dell'edizione 2026. Tutti i brani sono disponibili anche sul sito comune.sandemetriocorone.cs.it. Speciale 44esimo Festival della Canzone a Brescia. Ogni sera dalle 22 su Radio Arbrescia International.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 3:59.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico
3: per togliere invidie e malignità.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.

Speciale 44esimo Festival della Canzone Art Brescia. Da lunedì a venerdì dalle 22 su Radio Art Brescia International ascolta le 15 canzoni ufficiali in gara del 44esimo Festival della Canzone Art Brescia. Rivivi ogni sera le emozioni del festival e scopri i protagonisti dell'edizione 2026. Tutti i brani sono disponibili anche sul sito comune.sandemetriocorone.cs.it. Speciale 44esimo Festival della Canzone Art Brescia. Ogni sera dalle 22 su Radio Art Brescia International.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International. 50 anni e un nuovo suono che comincia.

Taylor Brecht International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrecht dal tuo store, dal nostro sito radioarbrecht.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrecht International. Radio Arbrecht International, con te, ovunque.

Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Oh mia bella Madonnina.
5: Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrecht International.
6: Su Radio Arbrecht International, un'emozione tira l'altra. Radio Arbrecht International, la musica prima di tutto.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Speciale 44esimo Festival della Canzone Art Brescia. Da lunedì a venerdì dalle 22 su Radio Art Brescia International ascolta le 15 canzoni ufficiali in gara del 44esimo Festival della Canzone Art Brescia. Rivivi ogni sera le emozioni del festival e scopri i protagonisti dell'edizione 2026. Tutti i brani sono disponibili anche sul sito comune.sandemetriocorone.cs.it. Speciale 44esimo Festival della Canzone Art Brescia. Ogni sera dalle 22 su Radio Art Brescia International.

0: Spot.
1: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrech, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie del grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie del grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
2: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrech International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrech International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Radio Arberesci International. Time.
1: Sono le 6 in punto.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per raggiungere amori impossibili.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Non andare oltre.
5: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbresci International. Radio Arbresci International. La musica prima di tutto.

sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi solo su Radio Arbrescia International.

0: Le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Cristallo rotto? Non aspettare.
3: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
2: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli non paghi nulla.
3: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
2: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
3: Vi aspettiamo in via Nazionale 341, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
2: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
3: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
4: Quest'estate vivi tutta la magia di Francavilla Marittima. Lasciati conquistare da storia, cultura, musica, sapori autentici, natura e tanto divertimento. Segna queste date: 25 e 26 luglio, l'imperdibile motoraduno Ruote Libere. 8 agosto, arriva la grande notte bianca con il DJ set e l'animazione di Radio Arbrescia International. E il 22 agosto, non perdere la prima edizione della Festa della Campagna, tra tradizioni, gusto e convivialità. Un'estate tutta da vivere a Francavilla Marittima. Per conoscere il calendario completo degli eventi, dai uno sguardo al sito e alla pagina Facebook del comune di Francavilla Marittima. Ti aspettiamo!
5: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Dal 1976 Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrush International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrush International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrush International.
0: Quest'estate c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Vieni a vivere Restate a Terravecchia. Il calendario estivo del comune di Terravecchia. Ti aspettano 4 serate speciali tra spettacolo, musica, tradizione e i sapori autentici della nostra terra. Si parte il 4 agosto con il teatro di varietà comica. Il 12 agosto con la grande sagra della Podolica, il Dance Party 80-90 di Radio Arbrush International e il concerto di Max Power, la tribute band degli 883. Il 14 agosto con la tradizionale sagra del Cullurello e il 19 agosto con la gustosissima sagra della trippa Pippe Patate. Tutti gli appuntamenti si terranno in Piazza Misericordia con inizio alle ore 21. Restate a Terravecchia, un'estate da vivere, gustare e ricordare. Per scoprire il calendario completo degli eventi, visita il sito istituzionale e segui i canali social del Comune di Terravecchia. Ti aspettiamo!
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: degli 883. Il 14 agosto con la tradizionale sagra del cullurello e il 19 agosto con la gustosissima sagra della trippa Pippe Patate. Tutti gli appuntamenti si terranno in Piazza Misericordia con inizio alle ore 21. Restate a Terra Vecchia, un'estate da vivere, gustare e ricordare. Per scoprire il calendario completo degli eventi, visita il sito istituzionale e segui i canali social del Comune di Terra Vecchia. Ti aspettiamo!
1: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in Piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le calabriselle e dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life, Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in Piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo!
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
3: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
4: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
1: Quest'estate lasciati conquistare dagli eventi di Firmo, un luogo dove storia, cultura, tradizioni e l'antica identità arberesce si incontrano per regalare emozioni autentiche. Vivi il fascino di un borgo ricco di sapori, enogastronomia d'eccellenza, spettacoli e musica, appuntamenti da non perdere con Firmo on the Ver 2026. Il 9 agosto lasciati coinvolgere dalla magica notte rosa con il Summer Tour di Radio Arberesci International. Artisti di strada, street food, gonfiabili e animazione per bambini. Il 13 agosto, risate e divertimento con il cabaret di Paolo Marra. Il 14 agosto, i cugini di campagna in concerto. Il 15 agosto, progetto Tarantella, Fortunato e Valentina in concerto. E il 29 agosto, Agri Firmo prima edizione. Per conoscere il calendario completo dell'estate firmese 2026, visita il sito del Comune di Firmo e segui i canali social ufficiali. Firmo, vivi l'estate, vivi le tue emozioni.
5: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbresci International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresci International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Tra poco su Radio Arbresci International.
7: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
8: Radio Arberesci International, Time.
9: Sono le 6 e 59 minuti.
10: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
11: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
10: Telefona subito allo 360 85 56 77.
12: Radio Arberesci International News. Buongiorno dalla redazione. In primo piano prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri.

0: per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i Campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non diretti, non si parlano ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi, resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan e un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre 53.000 punti dopo Wall Street. Chiusura allo sport. Europei di nuoto. Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi. Nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto. A più tardi.
1: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
2: DR, dischi in prima linea.

0: Da adesso su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
1: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
0: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
2: Care amiche e cari amici, ciao a tutte e a tutti, ben ritrovati a Bandiera Gialla su Radio Arbrescia International. Io sono Gianni Canadè e anche oggi sarò vostro melodico compagno di viaggio, musica, chiacchiere e tanto buon umore. Buon mercoledì, oggi è il 5 agosto 2026. Salutiamo chi è in viaggio, chi è già al lavoro, chi è già in vacanza e chi è ancora sotto le coperte però ci ascolta. Saluti tutti coloro che ci hanno già inviato il buongiorno su WhatsApp e un saluto in anticipo a tutti coloro che ci chiameranno al numero di rete fissa. Allora, un abbraccio forte nonostante questo caldo, anche con la canzone di Ornella Vanoni per iniziare.

Ce la facciamo, dice la regia, ad ascoltare un altro brano prima dei consigli per gli acquisti, e quindi Nilla Pizzi, Papavere, Papaveri e Papere, Papere e Papaveri.

0: Roma.
1: Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo

0: A tutte le paperine e i paperini in ascolto, vi è arrivato il momento di comunicare i numeri, numeri con i quali ci potete scrivere un messaggio per richiedere il vostro brano preferito da dedicare a qualcuno o da ascoltare in autonomia. 393 56 14 400, questo è WhatsApp, vi ricordo c'è la possibilità di inviare anche un vocale se preferite, e così ascolterete la vostra voce alla radio, però l'importante è che il vocale non sia più lungo di 15-20 secondi. Come al solito c'è sempre il numero fisso per quelli che preferiscono il metodo tradizionale per contattarci, quindi 0983 8704. Detto ciò, diamo la linea alla regia per il primo blocco pubblicitario.
1: Su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
2: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
1: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
3: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design, Riflessi, Cattelan Italia, Tomasella, Morelato, Nidi Camerette, Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Il tuo shopping merita un'esperienza speciale. Benvenuto da Centro Moda Family, uno spazio moderno, raffinato e ricco di ispirazione, dove stile, qualità e convenienza si incontrano ogni giorno. Scopri Stock House, con le grandi firme della moda a prezzi straordinari tutto l'anno. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Briatore Milano, Guess, Gaudì, Liu Jo e tanti altri prestigiosi brand. Completa il tuo look con le calzature Geox, Lumberjack ed LS, oltre a un'elegante selezione di pelletteria, borse, accessori moda, profumi e cosmetici delle migliori marche. E per i più piccoli, un universo pensato per crescere con loro. Toys Baby, con giocattoli, prodotti e alimenti per la prima infanzia, Over Kids con abbigliamento bimbo a prezzi eccezionali e i dolcissimi corredini, pappa e latte. Centro Moda Family, tutto quello che desideri in un unico grande punto vendita. Ti aspettiamo nella zona industriale settore 3 a Corigliano Rossano, accanto al Cash & Carry Family. Telefono 348 36 74 868. Seguici anche sui social.
5: L'amministrazione comunale di San Demetrio Corone e il Comitato Storico vi invitano al 44esimo Festival della Canzone Arbrescia.
6: Naieme, Spirit, Kultur, Sdepakie.
5: Noi siamo Spirito, Cultura e Pace. Vi aspettiamo a San Demetrio Corone il 6, 7 e 8 agosto, laddove canzoni, danze, costumi e suoni, atmosfera, cultura, tradizioni e attualità si intrecciano. Dinanzi alla millenaria bellezza della Chiesa di Sant'Adriano.
6: Naiemi, Peskind Viet Storie, Yemi Nye Kultur, Schönung Möndvdes.
5: Noi siamo 500 anni di storia, siamo una cultura che non può morire. Festival della Canzone Arbrescia, la manifestazione canora più importante d'Arberia. Nel corso della finale dell'8 agosto, i brani in gara saranno eseguiti dal vivo con gli arrangiamenti dell'orchestra del Festival della Canzone Arbrescia. Ospiti della serata, Marco Della Mura, la Peppa Marriti Band, Fabio Curto e la cooperativa musicale Arbrescia. Festival della Canzone Arbrescia.com. Non mancate!
7: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
5: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
8: Dalle pendici della Sila Greca Ad Acri nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
9: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
10: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
11: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
10: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
11: Assim Bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assim Bici.
12: Dal 19 al 23 agosto preparati per vivere un viaggio unico tra culture, tradizioni e colori. A Castrovilla ritorna la 40esima estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino. Gruppi folclorici da tutto il mondo: Brasile, Ecuador, Georgia, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Stati Uniti d'America e Italia si incontrano in un festival che è musica, danza, anima e dialogo tra i popoli. Un'esplosione di energia, emozioni e folklore che da 40 anni unisce il mondo sotto lo stesso cielo. Si inizia il 19 agosto con il Father Jay Festival Party in Via Roma e dal 20 al 23 agosto con gli spettacoli dei gruppi internazionali nella nuova Piazza Gallo a Castrovillari. 40esima estate internazionale del folklore a Castrovillari, dove le tradizioni viaggiano insieme. Media partner Radio Arbresh International.
13: Caso di soccorso. Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, Contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
14: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
15: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
16: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
15: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
16: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
15: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
17: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
18: Tranquilla, ti salvo io. ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
17: Mmm, ma è uno spettacolo!
18: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
19: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
20: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita a Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981708573.
21: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
1: Our Brush for You, Our Brush for You. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Our Brush for You.

0: Radio Arbrescia International presenta l'Almanacco del Giorno.
1: Eccoci qua, cari amici, ben ritrovati, sintonizzati per una nuova puntata dell'Almanacco qui a Bandiera Gialla su Radio Arbrescia International. Allora, oggi è mercoledì 5 agosto 2026 e come santo del giorno oggi abbiamo San Osvaldo, quindi facciamo gli auguri a tutti coloro che portano questo nome, sia al maschile che al femminile. Poi, che cosa c'è da dire ancora? Vediamo un attimo gli auguri ai personaggi VIP. Allora, compie gli anni oggi anche Gio Di Tonno, cantante italiano nato nel 1973. Facciamo gli auguri anche a G.A. Hux, nato nel 1972, e a Federica Pellegrini, nata nel 1988. Poi un'altra cantante, Annalisa, che nome completo è Annalisa Scarrone, nata nel 1985, e poi avrebbe compiuto gli anni oggi il primo uomo sulla luna, Neil Armstrong, nato il 5 agosto del 1930 e morì il 25 agosto del 2012. Siamo nella 32esima settimana dall'inizio dell'anno, sono trascorsi 217 giorni e ne restano 148 alla fine del 2026. Il sole sorge alle 5.08 e tramonta alle 19.23, la luna si leva alle 22.25 e tramonta alle 12.24 e poi andiamo all'aforisma del giorno. Attenzione che questa è bella, questo è bello. Il denaro è come il letame, che non serve se non è sparso. Quindi un appello a tutti coloro che di denaro ne hanno tantissimo, spargetelo. Proverbio del giorno, questo è ancora più bello. Nel paese degli zoppi, zoppicar non è vergogna. Tradotto secondo il mio pensiero, in questo mondo di ladri è vergogna essere onesti. Diciamolo così, mettiamolo così. Andiamo avanti con la musica, perché la musica è prima di tutto. Sigletta finale.
0: Avete ascoltato l'Almanacco del Giorno su Radio Arbrescia International.

Di prima mattina arriva la malattia d'amore di Donatello, grazie alla richiesta di Anna Maria da Schiavonea, che con questo brano vuole salutare la sua nipote Anna da Taranto. Un saluto anche per tutti noi dello staff e un saluto a tutti gli ascoltatori. Per Anna Maria, Donatello, malattia d'amore.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
1: Spot.
2: Rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
2: Cucine e gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus gruppo Doimo.
1: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
2: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
1: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
2: Pagamenti comodi e personalizzati.
1: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
2: Seguici sui social.
3: Mettete in tavola carni di grande qualità certificata con la macelleria Saverio Luzzi, vero punto di riferimento dei buon gustai. Le nostre carni provengono esclusivamente da allevamenti altamente selezionati della zona, in modo da garantire a tutti i nostri clienti freschezza e genuinità. La macelleria Saverio Luzzi propone il meglio al giusto prezzo, con un servizio sempre cordiale ed impeccabile. Macelleria Saverio Luzzi, via Italia, Contrada San Nico, Cantinella. Info 329 110 3427. Macelleria Saverio Luzzi, sempre di più, sempre il meglio.
4: Ecco i nostri orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 7:30-13, 15:30-19:30, mercoledì 7:30-13, domenica 8:11.
5: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento: parafarmacia e farmacia veterinaria MGC. Un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te. Quest'estate lasciati conquistare dagli eventi di Firmo, un luogo dove storia, cultura, tradizioni e l'antica identità arberesce si incontrano per regalare emozioni autentiche. Vivi il fascino di un borgo ricco di sapori, enogastronomia d'eccellenza, spettacoli e musica, appuntamenti da non perdere con Firmo on the Ver 2026. Il 9 agosto lasciati coinvolgere dalla magica notte rosa con il Summer Tour di Radio Arberesce International. Artisti di strada, street food, gonfiabili e animazione per bambini. Il 13 agosto, risate e divertimento con il cabaret di Paolo Marra. Il 14 agosto, i cugini di campagna in concerto. Il 15 agosto, progetto Tarantella, Fortunato e Valentina in concerto. E il 29 agosto, Agrifirmo prima edizione. Per conoscere il calendario completo dell'estate firmese 2026, visita il sito del Comune di Firmo e segui i canali social ufficiali. Firmo, vivi l'estate, vivi le tue emozioni.
6: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
4: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
7: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pizzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social. Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park. Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF. Il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co. Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in Piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le calabriselle e dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life, Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in Piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo.
8: Tenga, questo è lo scontrino.
9: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
8: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
9: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
10: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
7: L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
11: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music su Radio Arbresh International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Bryan Adams, Heaven. Questa history è stata selezionata da Modestina, da Francoforte. E su questa canzone ci sono i saluti, su questa canzone che abbiamo appena ascoltato, i saluti per Gaetana e per Maria Teresa e a tutti gli ascoltatori. Allora, cari amici, state ascoltando Bandiera Gialla su Radio Brescia International. Oggi è mercoledì 5 agosto e c'è una voglia di mare incredibile. Forse non riguarda soprattutto me, ma sicuramente in generale. Allora, anche per soddisfare la richiesta del vice mattiniere Maurizio di Trebisacce, i Romance, voglia di mare.

E allora, cari amici, è andata via la prima ora. Però ne abbiamo ancora tre a disposizione, quindi il mio invito è: selezionate i brani che vi piacciono di più.

0: storia della musica.
1: Spot. A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
2: Autoscuola Notaro. Conseguimento di patenti di tutte le categorie. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC. Supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
1: Notaro, delegazione ACI. Sportello telematico dell'automobilista. Passaggi di proprietà in tempo reale. Pagamento bolli, misure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
2: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
1: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
2: Notaro, ti fa strada.
3: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
4: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
3: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
2: Ferragosto speciale? Scegli l'agriturismo Nonna Caterina a Francavilla Marittima. Gran menù, musica dal vivo e divertimento. Chiama subito il 338 43 98 302. Ti aspettiamo!
5: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
6: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
5: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
6: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
5: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
6: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
7: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
8: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
7: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
8: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio Morsi e Sfizzi, in via Milite Ignoto 92.
7: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
8: C'è un luogo, nel cuore del centro storico di Cariati, dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social a Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
9: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento.

0: visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
1: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
2: Gruppo Paginetti, servizi, qualità, convenienza.
1: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
2: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
1: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
2: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
1: E servizio navetta, 9 posti.
2: Comodo, sicuro, puntuale.
1: Gruppo Paginetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
2: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
3: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
4: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
5: La salute è il bene più prezioso. Prenditene cura ogni giorno con l'Ortopedia Centro del Piede di Luise Silio. Professionalità, esperienza e soluzioni su misura per il tuo benessere. Consulenza per pratiche ASP e INAIL con tecnico specializzato. Consegna a domicilio. Articoli ortopedici e sanitari. Plantari personalizzati. Calzature per piede diabetico e reumatico. Ausili per la riabilitazione e la vita quotidiana. Disponibili anche carrozzine, letti, deambulatori e apparecchi elettromedicali. Anche a noleggio. Ti aspettiamo in via nazionale a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Chiama lo 0983 88 72 05 oppure il 389 10 61 438 e seguici anche su Instagram. Ortopedia Centro del Piede di Luise Silio. Il tuo benessere comincia dai tuoi piedi.
6: E con i saldi di fine stagione, grandi sconti su numerosi modelli di calzature e ciabatte ortopediche.
7: Hai ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
8: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
9: Macelleria Carnevale, da sempre la qualità è di casa. Carni selezionate, lavorazione artigianale e tutta la genuinità che solo una macelleria di fiducia sa offrire. Solo il meglio per la tua tavola, freschezza e bontà ogni giorno. Ci trovi a San Marco Argentano, località Scalo, in via Alcide De Gasperi 289, proprio di fronte al distributore Esso. Per info e prenotazioni 340 64 22 839. Seguici sui social per restare aggiornato.
10: Alla Macelleria Carnevale offerte di Ferragosto. Fettine di bovino per arrosto a soli 12 euro al chilo. Cosciotto di pollo 4 kg 10 euro. Agnello a 10,50 euro al chilo. Macinato misto a 8 euro al chilo. Bistecca di suino con osso a 4 euro al chilo. Offerte valide dal 3 al 15 agosto 2026.
11: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
12: Radio Arbrescia International. Time.
13: Sono le 8 e 6 minuti.
14: È l'ora di consultare il mago Domenico.
15: Per raggiungere amori impossibili.
14: Telefona subito allo 360 85 56 77.
13: Radio Arbrescia International News.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: In primo piano le notizie dall'estero, 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi ormai la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
16: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brunner torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen.
17: A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
16: Prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, i vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano da tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal CDM anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini. Ma dopo il vaglio di PM e giudice.
17: Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
16: Lo sport, ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegrini. Il mondo del calcio ha salutato ieri Baresi, in migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero. Infine il tennis, Alcaraz ancora infortunato, salterà Cincinnati.
17: E con questo è tutto, a più tardi.
18: Questo programma è offerto da
19: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
20: Radio Arbrescia International. Meteo.
21: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
11: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International. La musica e l'informazione, prima di tutto.
0: DR, dischi in prima linea.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
1: Cari amici, ben ritrovati, sintonizzati. Buon mercoledì, oggi è il 5 agosto 2026. State ascoltando Bandiera Gialla su Radio Orbrecht International. E c'ho una domanda. Per chi? Non è una domanda, è la canzone che stiamo per ascoltare ed è quella dei Gents.

0: Quante volte è capitato che una canzone l'avete conosciuta in una versione non originale? È quello che è successo a me con questo Per chi. Pensavo la cantasse Mariah Carey, invece l'originale è dei Gents. Rimanete sintonizzati, ci sono i consigli per gli acquisti, ritornerò tra pochissimo. Pubblicità.
1: Su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
2: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
1: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
3: Spot.
4: C'è un luogo dove il tempo è più dolce, dove l'eleganza incontra la tradizione e ogni creazione racconta la passione per l'alta pasticceria. Dolci e Caffè, segnalato dal Gambero Rosso, è un raffinato laboratorio del gusto, dove l'antica arte pasticcera prende forma ogni giorno. Dolci freschi, secchi, torte su misura per ogni occasione speciale, vere delizie per gli occhi e il palato. Dolci e Caffè non è solo pasticceria, è anche caffetteria, cornetteria artigianale, lounge bar con cocktail e aperitivi. Dolci e Caffè, piacere quotidiano. Via Provinciale 274, Schiavonea di Corigliano Rossano. Info allo 0983 85 78 35 e sui social.
5: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
6: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
7: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
6: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
7: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
6: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
7: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
6: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
7: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
8: Quest'estate vivi la magia del roof open space della griglieria, nel cuore del centro storico di Acri. Cene sotto le stelle, musica ed emozioni uniche.
9: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrescia, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie del grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie del grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
10: Dal 19 al 23 agosto preparati per vivere un viaggio unico tra culture, tradizioni e colori. A Castrovilla ritorna la 40esima estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino. Gruppi folclorici da tutto il mondo: Brasile, Ecuador, Georgia, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Stati Uniti d'America e Italia si incontrano in un festival che è musica, danza, anima e dialogo tra i popoli. Un'esplosione di energia, emozioni e folklore che da 40 anni unisce il mondo sotto lo stesso cielo. Si inizia il 19 agosto con il Father J Festival Festival Party in via Roma e dal 20 al 23 agosto con gli spettacoli dei gruppi internazionali nella nuova Piazza Gallo a Castrovillari. 40ª estate internazionale del folklore a Castrovillari, dove le tradizioni viaggiano insieme. Media partner Radio Arbrescia International.
3: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
11: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
3: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
11: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
3: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
11: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
3: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
12: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
13: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
12: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
13: Assimbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assimbici.
12: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
13: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
12: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
13: Assimbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assimbici.
14: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
15: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti e per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
16: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrush International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrush International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrush International.
17: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbres for you, Arbres for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbres for you.

0: La Tramontana, che bella sta canzone. Pensate, lui è quello che praticamente ha cantato anche Bandiera Gialla, che è la nostra sigla del programma Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Oggi è mercoledì 5 agosto 2026. Indovinate un po', arrivano i film, non arrivano, arrivano i consigli, le novità da andare a guardare al cinema adesso che sì, è estate, ma c'è anche un po' di tempo libero per tutti coloro che sono in vacanza. Cinema in FM
1: su Radio Arbrecht International. Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Su Radio Arbrecht International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Spot.
1: Il sole sfiora l'orizzonte, il mare si accende di emozioni. Quest'estate concediti qualcosa di speciale. Con Backloop Dynamic Sport vivi il fascino delle mini crociere giornaliere e lasciati conquistare dalla magia degli aperitivi al tramonto in barca a vela. Ostriche freschissime, sapori raffinati e il profumo del mare, mentre il cielo si tinge d'oro. Lasciati cullare dalle onde, brinda alla libertà e trasforma ogni tramonto in un ricordo indimenticabile. Siamo la più rinomata scuola di vela, windsurf, kite, wingfoil dello Ionio Calabrese. Prenotaci al 339 38 16 638 e seguici su Instagram Backloop Dynamic Sport. Quest'estate vivi tutta la magia di Francavilla Marittima. Lasciati conquistare da storia, cultura, musica, sapori autentici, natura e tanto divertimento. Segna queste date: 25 e 26 luglio, l'imperdibile motoraduno ruote libere. 8 agosto, arriva la grande notte bianca con il DJ set e l'animazione di Radio Arbrescia International. E il 22 agosto, non perdere la prima edizione della Festa della Campagna, tra tradizioni, gusto e convivialità. Un'estate tutta da vivere a Francavilla Marittima. Per conoscere il calendario completo degli eventi, dai uno sguardo al sito e alla pagina Facebook del comune di Francavilla Marittima. Ti aspettiamo!
2: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
3: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
4: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
3: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
4: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
3: Pagamenti comodi e personalizzati.
4: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
3: Seguici sui social. Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
5: Mettete in tavola carni di grande qualità certificata con la macelleria Saverio Luzzi, vero punto di riferimento dei buon gustai. Le nostre carni provengono esclusivamente da allevamenti altamente selezionati della zona, in modo da garantire a tutti i nostri clienti freschezza e genuinità. La macelleria Saverio Luzzi propone il meglio al giusto prezzo, con un servizio sempre cordiale ed impeccabile. Macelleria Saverio Luzzi, via Italia, Contrada San Nico, Cantinella. Info 329 110 34 27. Macelleria Saverio Luzzi, sempre di più, sempre il meglio.
6: Ecco i nostri orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 7:30-13, 15:30-19:30, mercoledì 7:30-13, domenica 8:11.
0: c'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. In contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 300. Seguici sui social.
7: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24. 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
8: Tenga, questo è lo scontrino.
9: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
8: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
10: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
11: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
12: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Boh. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Boh trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Boh, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
13: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
14: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si vivono. Nel cuore antico di Castrovillari, dove ogni pietra racconta una storia e l'atmosfera di Piazzetta Civitanova conquista al primo sguardo, nasce Min Crusco, un viaggio nei sapori autentici della nostra terra. Ingredienti locali selezionati, profumi che parlano di Calabria, tradizione che incontra l'innovazione e si trasforma in creazioni sorprendenti. Dagli irresistibili smash burger a tante specialità, tutte da gustare. Qui ogni dettaglio è pensato per regalarti emozioni. Ogni tavolo è un incontro, ogni morso è un ricordo. Mincrusco, il gusto della tradizione, nell'anima più viva di Castrovillari, piazzetta Civitanova. Prenota al 379 18 50 345, anche WhatsApp. Seguici su Instagram, Mincrusco, Mincrusco, dove la Calabria si racconta, un morso alla volta.
15: Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome, Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo, con menù sempre diversi e sfiziosi a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315. Acri, info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social, Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
16: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

0: proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pra e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
1: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
0: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
1: Notaro, ti fa strada.
2: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
3: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
1: Ci sono dettagli che raccontano storie, fili intrecciati che custodiscono tradizione, mani sapienti che trasformano il tempo in bellezza.
0: Gioie e meraviglie di Giuseppina Manieri, dove l'antica arte del pizzo chiacchierino diventa gioiello. Creazioni uniche, raffinate, da indossare e vivere.
1: Un viaggio tra eleganza e autenticità, tra urania preziosi, accessori moda Unespo e le chicche.
0: Lasciati sorprendere, scopri ciò che rende ogni dettaglio indimenticabile.
1: Gioie e meraviglie ti aspetta in via Lungostrada a San Giacomo d'Acri. Telefono 340 16 79 731.
0: Seguici su Instagram Gioie e meraviglie.
1: Perché la vera bellezza si sente prima ancora di vedersi.
4: La tua auto merita molto più di una semplice officina. Vincar Team Meccatronica. Tecnologia, esperienza e servizi pensati per chi vede la strada senza limiti. Meccatronica, tagliandi, ricarica e assistenza aria condizionata. Impianti Hi-Fi, antiforti per auto, moto e camper. Vasto assortimento di accessori car audio e DJ. E con l'installazione dei sistemi Android Auto e Apple CarPlay di ultima generazione, trasformi il monitor originale della tua auto mantenendo il design di serie, con una qualità superiore e tutte le funzionalità più evolute. E da oggi puoi anche scegliere pagamenti personalizzati, studiati su misura per te, perché da Vincar Team la comodità inizia ancora prima di accendere il motore. Ti aspettiamo a Castrovillari, in Viale del Lavoro 124A. Per informazioni e appuntamenti chiama il 377 47 67 607. Seguici su Facebook e Instagram. Vincar Team.
5: Quest'estate

0: Il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi. Taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach. Tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
1: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui. Quest'estate lasciati conquistare dagli eventi di Firmo, un luogo dove storia, cultura, tradizioni e l'antica identità arberesce si incontrano per regalare emozioni autentiche. Vivi il fascino di un borgo ricco di sapori, enogastronomia d'eccellenza, spettacoli e musica, appuntamenti da non perdere con Firmo on the Ver 2026. Il 9 agosto lasciati coinvolgere dalla magica notte rosa con il Summer Tour di Radio Arberesce International. Artisti di strada, street food, gonfiabili e animazione per bambini. Il 13 agosto, risate e divertimento con il cabaret di Paolo Marra. Il 14 agosto, i cugini di campagna in concerto. Il 15 agosto, progetto Tarantella, Fortunato e Valentina in concerto. E il 29 agosto, Agrifirmo prima edizione. Per conoscere il calendario completo dell'estate firmese 2026, visita il sito del Comune di Firmo e segui i canali social ufficiali. Firmo, vivi l'estate, vivi le tue emozioni. La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
2: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbresci International. Fai pubblicità con noi, chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresci International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Radio Arberesci International, time.
4: Sono le 9:08.
5: È l'ora di consultare il mago Domenico
6: per togliere invidie e malignità.
5: Telefona subito allo 360 85 56 77.
7: Radio Arberesci International News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
8: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
9: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi di Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
8: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine.
9: Spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non sono diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme della CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano dunque le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti dopo Wall Street.
8: Voltiamo pagina, il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani sarà un giovedì di fuoco con bollino rosso su tutte le 27 città italiane monitorate. L'asfalto raggiunge una media di 52 gradi con picchi di 63, ricorda uno studio di Legambiente.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
2: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
10: DR, dischi in prima linea.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
1: Cari amici, ben ritrovati, sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Brescia International. Un saluto a tutti coloro che ci seguono fin dalle prime luci dell'alba, a tutti coloro che la radio non la spengono mai e la tengono in sottofondo anche quando dormono. Vorrei fare un saluto anche a Roberta, Rosanna e Adele, che penso siano al mare e quindi ci hanno richiesto anche una canzone, quella di John Lennon, Stand By Me. Buon ascolto, buone vacanze.

0: Spot.
1: Il tuo shopping merita un'esperienza speciale. Benvenuto da Centro Moda Family, uno spazio moderno, raffinato e ricco di ispirazione, dove stile, qualità e convenienza si incontrano ogni giorno. Scopri Stock House, con le grandi firme della moda a prezzi straordinari tutto l'anno. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Briatore Milano, Guess, Gaudì, Liu Jo e tanti altri prestigiosi brand. Completa il tuo look con le calzature Geox, Lumberjack ed LS, oltre a un'elegante selezione di pelletteria, borse, accessori moda, profumi e cosmetici delle migliori marche. E per i più piccoli, un universo pensato per crescere con loro. Toys Baby, con giocattoli, prodotti alimenti per la prima infanzia, Over Kids con abbigliamento bimbo a prezzi eccezionali e i dolcissimi corredini, pappa e latte. Centro Moda Family, tutto quello che desideri in un unico grande punto vendita. Ti aspettiamo nella zona industriale settore 3 a Corigliano Rossano, accanto al Cash & Carry Family. Telefono 348 36 74 868. Seguici anche sui social.
2: L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
3: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
4: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
3: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
4: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
3: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
4: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
3: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
5: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
1: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le calabriselle e dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo!
6: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
7: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti, Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
6: Ma è uno spettacolo!
7: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
0: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
8: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
0: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
8: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
0: via Cardame, Corigliano Scalo, telefono 0983 88 42 78.
9: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
10: Nel cuore di Mandatoriccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
11: È la Trattoria Pizzeria Tenuta il Gaglioppo. Una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio, in un'atmosfera di pace, relax, in natura.
10: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
11: Tenuta il Gaglioppo, una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandatoriccio Centro, nei pressi della Fontana Savuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
10: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese.
11: Prenota subito il tuo menù di Ferragosto alla Tenuta il Gaglioppo. Ti aspettano animazione, musica dal vivo, sapori autentici e una giornata di festa da vivere al fresco, circondato dalla natura e dalla migliore ospitalità calabrese.
12: Stile, tendenza, glamour. Dalla boutique Il Quadrifoglio by Pino Ritacco, esclusivista per la donna e per l'uomo, trovi abbigliamento e accessori moda.
13: Vieni a scoprire le proposte provenienti dalle più importanti passerelle internazionali e le grandi griff con le nuove collezioni firmate da Armani, Paul & Shark, Moschino, Guess, Elena Miró, Marella, Persona, Blauer, Siviglia, Saucony, Penny Black e tanti altri.
12: La boutique Il Quadrifoglio è esclusivista per abiti da cerimonia Pignatelli, Palzileri, Paoloni, Cornegliani e tante altre.
13: Boutique Il Quadrifoglio by Pino Ritacco, ad Acri, in via della Resistenza. Per info 0984 95 35 58 oppure visita le nostre pagine Facebook e Instagram digitando Il Quadrifoglio Acri.
14: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
15: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
16: L'amministrazione comunale di San Demetrio Corone e il comitato storico vi invitano al 44esimo Festival della Canzone Arbresh.
17: Naieme, Spirit, Kultur, Zdepakie.
16: Noi siamo Spirito, Cultura e Pace. Vi aspettiamo a San Demetrio Corone il 6, 7 e 8 agosto, laddove canzoni, danze, costumi e suoni, atmosfera, cultura, tradizioni e attualità si intrecciano. Dinanzi alla millenaria bellezza della chiesa di Sant'Adriano.
17: Naiemi, peskind viet storie, jemi nye kultur, schönung mundvdes.
16: Noi siamo 500 anni di storia, siamo una cultura che non può morire. Festival della canzone Arbresh, la manifestazione canora più importante d'Arberia. Nel corso della finale dell'8 agosto, i brani in gara saranno eseguiti dal vivo con gli arrangiamenti dell'orchestra del Festival della canzone Arbresh. Ospiti della serata, Marco Della Mura, la Peppa Marriti Band, Fabio Curto e la cooperativa musicale Arbresh. Festivaldellacanzonearbresh.com. Non mancate!
18: C'è un profumo che conquista al primo respiro. È quello della Pizzeria Azzurra. Al centro acquisti Benny Supermarket, ai laghi di Sibari, c'è un motivo in più per fermarsi. Ti aspettano pizze cotte nel forno a legna, impasti artigianali, ingredienti selezionati e una gustosa rosticceria per il pranzo o la cena. E per ogni momento della giornata c'è Bar Marea, caffetteria, gelateria, yogurteria e sfiziosi aperitivi. Il luogo ideale per una pausa di gusto in ogni momento. Preferisci restare a casa? Nessun problema. Puoi ordinare con consegna a domicilio oppure su Just Eat. Pizzeria Azzurra e Bar Marea ti aspettano presso il centro acquisti Benny Supermarket, in contrada Casa Bianca, ai laghi di Sibari. Per informazioni e prenotazioni chiama 340 51 42 617. Pizzeria Azzurra e Bar Marea. Il gusto che ti accompagna in ogni momento della giornata.
19: Quest'estate Trebisacce si accende di musica, spettacolo, cultura e grandi emozioni.
20: È Marestate 2026. Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere.
19: 8 agosto, Samurai J, l'artista più ascoltato in radio.
20: 9 agosto, Sale Esposito, Napolitudine Tour.
19: 11 agosto, Serafin, vincitrice di X Factor 2023.
20: 19 agosto, Notte Bianca, con la partecipazione esclusiva dello Zoo 105. E il 23 agosto, spettacolo comico con Uccio De Santis.
19: Finale regionale Miss Italia il 28 agosto. Un calendario ricchissimo tra musica, spettacoli, festival, tradizioni, cultura e divertimento per tutte le età.
20: Trebisacce è pronta a vivere un'estate tutta da ricordare.
19: Per conoscere il calendario completo degli eventi completamente gratuiti, consultate il sito e i canali social del Comune di Trebisacce. Media Partner Radio Arbresh International.
20: Marestate 2026. Vivi Trebisacce. Vivi l'estate.
21: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbresh for you, Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.

0: Allora, a bandiera gialla su Radio Airbrush International, ricordiamo che c'è il 44esimo Festival Airbrush della canzone Airbrush, che si svolgerà a San Demetrio Corone dal 6 all'8 agosto. In questa occasione, insomma, se volete potete partecipare. Noi abbiamo degli ascoltatori, logicamente, che ci richiedono anche dei brani. Uno l'avete appena ascoltato, ma adesso ci dobbiamo fermare un attimo. Ci sono i consigli per gli acquisti. A tra pochissimo.
1: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
2: Bandiera gialla, un viaggio nella storia della musica.
3: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Macelleria Carnevale, da sempre la qualità è di casa. Carni selezionate, lavorazione artigianale e tutta la genuinità che solo una macelleria di fiducia sa offrire. Solo il meglio per la tua tavola, freschezza e bontà ogni giorno. Ci trovi a San Marco Argentano, località Scalo, in via Alcide De Gasperi 289, proprio di fronte al distributore Esso. Per info e prenotazioni 340 64 22 839. Seguici sui social per restare aggiornato.
5: Alla macelleria Carnevale, offerte di Ferragosto. Fettine di bovino per arrosto a soli 12 euro al chilo. Cosciotto di pollo 4 kg 10 euro. Agnello a 10 euro e 50 centesimi al chilo. Macinato misto a 8 euro al chilo. Bistecca di suino con osso a 4 euro al chilo. Offerte valide dal 3 al 15 agosto 2026.
6: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
7: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
8: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati. Telefono 393 37 02 916. Kevin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
9: Mettete in tavola carni di grande qualità certificata con la macelleria Saverio Luzzi, vero punto di riferimento dei buon gustai. Le nostre carni provengono esclusivamente da allevamenti altamente selezionati della zona, in modo da garantire a tutti i nostri clienti freschezza e genuinità. La macelleria Saverio Luzzi propone il meglio al giusto prezzo, con un servizio sempre cordiale ed impeccabile. Macelleria Saverio Luzzi, via Italia, Contrada San Nico, Cantinella. Info 329 110 3427. Macelleria Saverio Luzzi. Sempre di più, sempre il meglio.
10: Ecco i nostri orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 7:30-13, 15:30-19:30, mercoledì 7:30-13, domenica 8:11.
7: Quest'estate c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Vieni a vivere Restate a Terravecchia. Il calendario estivo del comune di Terravecchia. Ti aspettano 4 serate speciali tra spettacolo, musica, tradizione e i sapori autentici della nostra terra. Si parte il 4 agosto con il teatro di varietà comica, il 12 agosto con la grande sagra della Podolica, il Dance Party 80-90 di Radio Arbrecht International e il concerto di Max Power, la tribute band degli 883. Il 14 agosto con la tradizionale sagra del Cullurello e il 19 agosto con la gustosissima sagra della trippa Pippe Patate. Tutti gli appuntamenti si terranno in Piazza Misericordia con inizio alle ore 21. Restate a Terravecchia, un'estate da vivere, gustare e ricordare. Per scoprire il calendario completo degli eventi, visita il sito istituzionale e segui i canali social del Comune di Terravecchia. Ti aspettiamo!
11: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
7: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
8: C'è un nuovo luogo dove l'estate prende vita. C'è un nuovo modo di vivere le tue serate.

0: aspettando. È arrivata.
1: Cristallo rotto? Non aspettare.
2: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
1: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative. Con la polizza Cristalli non paghi nulla.
2: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
1: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
2: Vi aspettiamo in via nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
1: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
2: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
3: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
4: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
5: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
4: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
5: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
4: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10€.
5: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
4: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
5: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
6: Quest'estate vivi la magia del Roof Open Space della griglieria, nel cuore del centro storico di Acri. Cene sotto le stelle, musica ed emozioni uniche.
7: Caso di soccorso. Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
8: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
9: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. A Cariati Marina in via San Paolo arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Info line 350 94 43 066. Seguici anche sui social.
10: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Allora, cari amici, finisce la prima parte di Bandiera Gialla, rimanete sintonizzati, abbiamo ancora un'ora di tempo, adesso però ci sono i consigli per gli acquisti. Restate con noi, pubblicità.
1: Spot. L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram la clava di Compa Mario.
3: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le Calabriselle e dalle 23.30 si balla con il ritmo di DJ Life, Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in piazza Maria.

0: musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
1: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
2: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle e funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
1: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
3: Ferragosto speciale? Scegli l'agriturismo Nonna Caterina a Francavilla Marittima. Gran menù, musica dal vivo e divertimento. Chiama subito il 338 43 98 302. Ti aspettiamo!
4: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
5: Macelleria DBF del gruppo DBF.
4: Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
6: Rinnova i tuoi spazi con stile.
7: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
6: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
7: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
6: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
7: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
6: Pagamenti comodi e personalizzati.
7: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
6: Seguici sui social.
8: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in 3 comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
9: Una grande spiaggia corallina. Il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
10: La salute è il bene più prezioso. Prenditene cura ogni giorno con l'Ortopedia Centro del Piede di Luise Silio. Professionalità, esperienza e soluzioni su misura per il tuo benessere.

0: Einail con tecnico specializzato, consegna a domicilio, articoli ortopedici e sanitari, plantari personalizzati, calzature per piede diabetico e reumatico, ausili per la riabilitazione e la vita quotidiana. Disponibili anche carrozzine, letti, deambulatori e apparecchi elettromedicali, anche a noleggio. Ti aspettiamo in via nazionale a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Chiama lo 0983 88 72 05 oppure il 389 10 61 438 e seguici anche su Instagram Ortopedia Centro del Piede di Luise Silio. Il tuo benessere comincia dai tuoi piedi.
1: E con i saldi di fine stagione, grandi sconti su numerosi modelli di calzature e ciabatte ortopediche.
2: Tenga, questo è lo scontrino.
3: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
2: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
4: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
0: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
5: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
6: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
7: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
8: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
7: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
8: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
7: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove bricolare facile.
8: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
9: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
10: Radio Arbrescia International, time.
11: Sono le 10 e 5 minuti.
12: È l'ora di consultare il mago Domenico.
13: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
12: Telefona subito allo 360 85 56 77.
14: Radio Arbrescia International News.
15: Buongiorno dalla redazione.
16: La cronaca in apertura: un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato due ferite d'arma da taglio all'addome, è sotto osservazione dei sanitari e non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Ponticelli intervenuti in ospedale, il giovane avrebbe litigato con un ragazzo della stessa età intorno alle 23. Sono in corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto.
15: Violenza in un centro per disabili, due persone agli arresti domiciliari, cinque operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
16: La guerra in Ucraina, 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte ha colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
15: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz, con Washington che punta a un annuncio già nella giornata odierna, secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
16: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
15: Lo sport, ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto, argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Ieri migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Baresi. Per il tennis, Alcaraz, ancora infortunato, salterà Cincinnati.
16: E con questo è tutto, a più tardi.
17: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
18: DR, dischi in prima linea.

0: Da adesso su Radio Arbres International, bandiera gialla.
1: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
0: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
2: Buondì, felice mercoledì, buone vacanze e buon lavoro a chi sta lavorando. Ben ritrovati sintonizzati all'ascolto della seconda parte di Bandiera Gialla su Radio Arbres International. Sai che cosa dice la regia? Sapete cosa dice la regia? Dice vai.

0: le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai. Solo su Radio Arbrescia International.
1: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
3: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
4: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
5: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
6: A Ferragosto, scegli il tuo gusto. Menù di mare 55 euro, menù di terra 50 euro. È gradita la prenotazione. La Barca Immersion ti aspetta.
7: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
8: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
9: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
10: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
9: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
10: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
9: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
10: Notaro, ti fa strada.
11: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
12: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
11: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
12: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
11: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
12: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
11: E servizio navetta, 9 posti.
12: Comodo, sicuro, puntuale.
11: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
12: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
13: C'è un luogo dove il tempo è più dolce, dove l'eleganza incontra la tradizione e ogni creazione racconta la passione per l'alta pasticceria. Dolci e Caffè, segnalato dal Gambero Rosso, è un raffinato laboratorio del gusto, dove l'antica arte pasticcera prende forma ogni giorno. Dolci freschi, secchi, torte su misura per ogni occasione speciale, vere delizie per gli occhi e il palato. Dolci e Caffè non è solo pasticceria, è anche caffetteria, cornetteria artigianale, lounge bar con cocktail e aperitivi. Dolci e Caffè, piacere quotidiano. Via Provinciale 274, Schiavonea di Corigliano Rossano. Info allo 0983 85 78 35 e sui social.
14: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievit Amo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via Provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 3319 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle.
15: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
16: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
17: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
16: Mmm, ma è uno spettacolo.
17: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte. Su Facebook e Instagram, Cocchito Caffè.
18: L'amministrazione comunale di San Demetrio Corone e il Comitato Storico vi invitano al 44esimo Festival della Canzone Arbresh.
19: Naieme, Spirit, Kultur, Zdepakie.
18: Noi siamo Spirito, Cultura e Pace. Vi aspettiamo a San Demetrio Corone il 6, 7 e 8 agosto, laddove canzoni, danze, costumi e suoni, atmosfera, cultura, tradizioni e attualità si intrecciano dinanzi alla millenaria bellezza della Chiesa di Sant'Adriano.
19: Naiemi, Peskind Viet Storie, Yemi Nye Kultur, Schönung Mundvdes.
18: Noi siamo 500 anni di storia, siamo una cultura che non può morire.
20: Festival della Canzone Art Brescia, la manifestazione canora più importante d'Arberia. Nel corso della finale dell'8 agosto, i brani in gara saranno eseguiti dal vivo con gli arrangiamenti dell'orchestra del Festival della Canzone Art Brescia. Ospiti della serata, Marco Della Mura, la Peppa Marriti Band, Fabio Curto e la cooperativa musicale Art Brescia. Festival della Canzone Art Brescia.com. Non mancate!
21: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Art Brescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Art Brescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
1: Arbrèche for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbrèche for you.

0: così.
1: Saremo legati per sempre, noi e voi, ascoltatori, qui a Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Però oggi è 5 agosto 2026 e fine settimana andremo in ferie fino al 31. Però poi ritorniamo, eh. Allora, cari amici, questa canzone di Sal Da Vinci se l'è da autodedicata Anna, che salutiamo e ringraziamo. E adesso devo salutare un'altra Anna, Anna da Acri, che ci ha richiesto un brano di Franco Battiato, ma lo ascoltiamo logicamente in una versione un po' più ritmata, quella di Prezioso. E quindi voglio vederti danzare.

0: E allora, cari amici, sì, girate intorno alla stanza, ma accendete anche il climatizzatore, altrimenti con questo caldo si soffre. Allora, dobbiamo andare avanti, anzi ci dobbiamo fermare, perché arrivano anche i consigli per gli acquisti. Rimanete sintonizzati, io ritorno tra pochissimo per il finale di Bandiera Gialla.
1: Su Radio Arbrecht International, un'emozione tira l'altra. Radio Arbrecht International, la musica prima di tutto.
2: Spot.
3: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui. Nel cuore di Mandatoriccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
4: È la trattoria pizzeria Tenuta il Gaglioppo. Una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio, in un'atmosfera di pace, relax, in natura.
3: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
4: Tenuta il Gaglioppo, una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandatoriccio Centro, nei pressi della Fontana Sabuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
3: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese.
4: Prenota subito il tuo menù di Ferragosto alla Tenuta il Gaglioppo. Ti aspettano animazione, musica dal vivo, sapori autentici e una giornata di festa da vivere al fresco, circondato dalla natura e dalla migliore ospitalità calabrese.
3: Dal 19 al 23 agosto preparati per vivere un viaggio unico tra culture, tradizioni e colori. A Castrovilla ritorna la 40esima estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino. Gruppi folclorici da tutto il mondo. Brasile, Ecuador, Georgia, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Stati Uniti d'America e Italia si incontrano in un festival che è musica, danza, anima e dialogo tra i popoli. Un'esplosione di energia, emozioni e folklore che da 40 anni unisce il mondo sotto lo stesso cielo. Si inizia il 19 agosto con il Father J Festival Party in via Roma e dal 20 al 23 agosto con gli spettacoli dei gruppi internazionali nella nuova Piazza Gallo a Castrovillari. 40esima estate internazionale del folklore a Castrovillari, dove le tradizioni viaggiano insieme. Media partner Radio Arbrecht International. Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social. C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. In contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
2: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
6: Quest'estate vivi tutta la magia di Francavilla Marittima. Lasciati conquistare da storia, cultura, musica, sapori autentici, natura e tanto divertimento. Segna queste date: 25 e 26 luglio, l'imperdibile motoraduno Ruote Libere. 8 agosto, arriva la grande notte bianca con il DJ set e l'animazione di Radio Arbrescia International. E il 22 agosto, non perdere la prima edizione della Festa della Campagna. Tra tradizioni, gusto e convivialità. Un'estate tutta da vivere a Francavilla Marittima. Per conoscere il calendario completo degli eventi, dai uno sguardo al sito e alla pagina Facebook del comune di Francavilla Marittima. Ti aspettiamo!
7: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
8: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
7: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
8: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
7: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
8: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
7: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
8: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
9: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
10: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
9: focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
10: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio Morsi e Sfizzi, in via Milite Ignoto 92.
9: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
11: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
10: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
11: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
10: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
11: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
10: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
11: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
12: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le calabriselle e dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo!
13: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
14: In caso di soccorso, Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente, vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, Contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
15: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
16: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

era The Time of My Life, ma la versione dei Black Eyed Peas. Cari amici, ancora un altro brano prima di salutarci. Vi ricordo, state ascoltando Bandiera Gialla su Radio Airbrush International, però siamo giunti alla fine della puntata e ci cantiamo una canzone tutti insieme e poi ci salutiamo, i Colors, Italo Disco.

0: disco.
1: Allora, lo dicono anche i Colors. Io mi fido più di voi, in questo caso, che di me, che dei miei e dei DJ. Soprattutto quando c'è da selezionare i brani da mandare in onda. Quindi, ragazzi, colgo l'occasione per ricordarvelo. Logicamente da domani, perché adesso abbiamo terminato con Bandiera Gialla. Abbiamo domani e poi abbiamo anche venerdì e sabato. E poi ci salutiamo non per solo il fine settimana, ma fino al 31 agosto. Lo ricordo perché poi c'è qualcuno che magari mi chiama lunedì o mi scrive lunedì e non ci sono. Allora, cari amici, io devo ringraziarvi soprattutto per i brani che avete selezionato e che abbiamo mandato in onda, e grazie a voi logicamente Bandiera Gialla diventa più interessante da seguire. Ma non mi devo dimenticare di ricordarvi che tra poco inizia Verdi, Bianchi e Rossi, condotto da Francesca Romana Macri, che vi terrà compagnia fino alle ore 13. Detto ciò, io vi lascio con il mio solito ciao. A risentirci a presto, cioè a domani, alla solita ora. Buon proseguimento di giornata, ma soprattutto buon ascolto con la musica di Radio Airbrush International.

0: Lezioni. Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80 049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi, e puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
2: La tua auto merita molto più di una semplice officina. Vincar Team Meccatronica. Tecnologia, esperienza e servizi pensati per chi vede la strada senza limiti. Meccatronica, tagliandi, ricarica e assistenza aria condizionata. Impianti Hi-Fi, antifurti per auto, moto e camper. Vasto assortimento di accessori car audio e DJ. E con l'installazione dei sistemi Android Auto e Apple CarPlay di ultima generazione, trasformi il monitor originale della tua auto mantenendo il design di serie, con una qualità superiore e tutte le funzionalità più evolute. E da oggi puoi anche scegliere pagamenti personalizzati, studiati su misura per te, perché da Vincar Team la comodità inizia ancora prima di accendere il motore. Ti aspettiamo a Castrovillari, in Viale del Lavoro 124A. Per informazioni e appuntamenti chiama il 377 47 67 607. Seguici su Facebook e Instagram. Vincar Team. Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
3: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
4: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
5: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli supermercato

0: Spesa Mia, ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo, 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
1: Ci sono dettagli che raccontano storie, fili intrecciati che custodiscono tradizione, mani sapienti che trasformano il tempo in bellezza.
2: Gioie e meraviglie di Giuseppina Manieri, dove l'antica arte del pizzo chiacchierino diventa gioiello. Creazioni uniche, raffinate, da indossare e vivere.
1: Un viaggio tra eleganza e autenticità, tra urania preziosi, accessori moda Unespo e le chicche.
2: Lasciati sorprendere, scopri ciò che rende ogni dettaglio indimenticabile.
1: Gioie e meraviglie ti aspetta in via Lungostrada a San Giacomo d'Acri. Telefono 340 16 79 731.
2: Seguici su Instagram Gioie e Meraviglie.
1: Perché la vera bellezza si sente prima ancora di vedersi.
2: Dalle pendici della Sila Greca ad Acri nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
3: Rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
3: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
4: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
3: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
4: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
3: Pagamenti comodi e personalizzati.
4: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
3: Seguici sui social.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
5: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori di Vini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori di Vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Tra poco su Radio Arbrescia International.
8: Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
9: Radio Arbrescia International. Time.
10: Sono le 11 e 8 minuti.
11: È l'ora di consultare il mago Domenico.
12: Per raggiungere amori impossibili.
11: Telefona subito allo 360 85 56 77.
10: Radio Arbrescia International News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: La guerra in Ucraina, 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
15: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata odierna, secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
14: La cronaca: violenza in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili in Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
15: Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
14: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
15: Tennis: Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo invece di Dardari contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, numero 108 del mondo, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
6: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
16: DR, dischi in prima linea.
17: Radio Arbrescia International.
18: Stereotypes. Mr. Worldwide Report live from Sydney, Australia.

0: Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
1: Oh mia bella madurina, ma che ci frega.

0: dell'Italia.
1: Ben ritrovati su Radio Arbrecht International, inizio una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon mercoledì. Oggi è mercoledì 5 di agosto, sono Francesca Romana Macri e diamo il via all'appuntamento di oggi col programma All'insegna dell'Italia. Non a caso noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi come lo siete anche un po' voi. L'ora che tratta il lungo e largo d'Italia, tra poco partiamo da un proverbio. Avete mai sentito dire ma che c'entra? C'entra come i cavoli a merenda? Ecco, assieme a Cecilia tra pochissimo scopriamo qual è il significato dietro questo modo di dire, sempre a che fare con il mondo del cibo e con la tavola e le eccellenze del Made in Italy. Parliamo anche della rosetta e poi c'è l'agenda, i compleanni, il santo del giorno, quindi abbiamo degli auguri da fare e il proverbio qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!
2: Let's go! Sounds good, real good.

0: verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Spot.
2: Il tuo shopping merita un'esperienza speciale. Benvenuto da Centro Moda Family, uno spazio moderno, raffinato e ricco di ispirazione, dove stile, qualità e convenienza si incontrano ogni giorno. Scopri Stock House, con le grandi firme della moda, a prezzi straordinari tutto l'anno. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Briatore Milano, Guess, Gaudì, Liu Jo e tanti altri prestigiosi brand. Completa il tuo look con le calzature Geox, Lumberjack ed LS, oltre a un'elegante selezione di pelletteria, borse, accessori moda, profumi e cosmetici delle migliori marche. E per i più piccoli, un universo pensato per crescere con loro. Toys Baby, con giocattoli, prodotti e alimenti per la prima infanzia, Over Kids con abbigliamento bimbo a prezzi eccezionali e i dolcissimi corredini, pappa e latte. Centro Moda Family, tutto quello che desideri in un unico grande punto vendita. Ti aspettiamo nella zona industriale settore 3 a Corigliano Rossano, accanto al Cash & Carry Family. Telefono 348 36 74 868. Seguici anche sui social.
3: L'amministrazione comunale di San Demetrio Corone e il comitato storico vi invitano al 44esimo Festival della canzone Arbresh.
4: Naieme, Spirit, Kultur, Zdepakie.
3: Noi siamo Spirito, Cultura e Pace. Vi aspettiamo a San Demetrio Corone il 6, 7 e 8 agosto, laddove canzoni, danze, costumi e suoni, atmosfera, cultura, tradizioni e attualità si intrecciano. Dinanzi alla millenaria bellezza della Chiesa di Sant'Adriano.
4: Naiemi, peskind viet storie, jemi nie kultur, schönung mundvdes.
3: Noi siamo 500 anni di storia, siamo una cultura che non può morire. Festival della canzone Arbresh, la manifestazione canora più importante d'Arberia. Nel corso della finale dell'8 agosto, i brani in gara saranno eseguiti dal vivo con gli arrangiamenti dell'orchestra del Festival della canzone Arbresh. Ospiti della serata, Marco Della Mura, la Peppa Marriti Band, Fabio Curto e la cooperativa musicale Arbresh. Festival della canzone Arbresh.com. Non mancate!
2: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 3319 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle.
5: Tenga, questo è lo scontrino.
6: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
5: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
6: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
3: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
7: C'è un luogo dove il tempo è più dolce, dove l'eleganza incontra la tradizione e ogni creazione racconta la passione per l'alta pasticceria. Dolci e Caffè, segnalato dal Gambero Rosso, è un raffinato laboratorio del gusto, dove l'antica arte pasticcera prende forma ogni giorno. Dolci freschi, secchi, torte su misura per ogni occasione speciale, vere delizie per gli occhi e il palato. Dolci e Caffè non è solo pasticceria, è anche caffetteria, cornetteria artigianale, lounge bar con cocktail e aperitivi. Dolci e Caffè, piacere quotidiano. Via Provinciale 274, Schiavonea di Corigliano Rossano. Info allo 0983 85 78 35 e sui social.
3: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
1: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
3: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la Clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La Clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, La Clava di Compa Mario.
8: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. Social. MGC. Salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
9: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
10: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
9: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
10: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
9: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
10: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
3: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981 70 85 73.
9: Un mondo di
11: di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
12: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

Brash for You, Are Brash for You. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Are Brash for You.

0: Siamo insieme qui a Verdi Bianchi Rossi e diamo ufficialmente lo start, anzi siamo Verdi Bianchi Rossi, rappresentiamo l'Italia, quindi diamo il via all'appuntamento di oggi. Do il bentornato alla nostra Ceci che porta una ventata di Spagna con Italia. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo 5 di agosto.
1: E non solo la storia d'Italia, del mondo intero. Nel 1962 tutto il mondo piangeva la scomparsa a 36 anni di un'icona senza tempo. Parliamo di Marilyn Monroe. Nel 1981 accadeva qualcosa di storico per il nostro diritto civile. Veniva finalmente abolito in Italia il matrimonio riparatore e il delitto d'onore, una svolta epocale per i diritti delle donne.
0: Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone?
1: Facciamo assolutamente gli auguri alla immensa, meravigliosa Annalisa Scarrone, compie 41 anni, portati benissimo. 41.
0: Io sinceramente non lo sapevo. Tanti auguri a Annalisa. Io le davo tra i 33 e i 34 anni, anche se è da un bel po' di tempo lei in realtà che ha vinto, anzi non ha vinto Amici, stava per vincerlo. E poi è arrivato il grande successo solo negli ultimi 6 anni, dal 2022 in poi, che è esploso totalmente il fenomeno Annalisa. Vabbè, tanti auguri Annalisa. Ma oltre che gli auguri di buon compleanno ad Annalisa, ci sono anche altri auguri che dobbiamo fare, questa volta però di onomastico.
1: Il calendario oggi ci ricorda che si festeggia la Madonna della Neve, legata al celebre miracolo della nevicata estiva sul Colle Esquilino a Roma nel IV secolo, che portò alla costruzione di Santa Maria Maggiore. Facciamo anche gli auguri a chi si chiama Osvaldo, Emidio e Paride.
0: Ultimo ma non meno importante, se sì,
1: per la Madonna della Neve il caldo si fa breve. Significa che farà meno caldo?

0: Ci siamo lasciati con l'agenda di questo mercoledì 5 di agosto. Ciao a tutti, ancora ben ritrovati, queste Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici. Sono Francesca Romana, con noi c'è Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, come sempre un piacere stare qui con te. Mi diverto tanto.
0: Il piacere è tutto mio, e il piacere è anche quello di ricevere tanti dei vostri messaggi. Ci scrivete, ci raccontate anche delle cose molto interessanti, come questo ascoltatore che ci ha portato proprio nel cuore di Santa Maria Maggiore a Roma.
1: Infatti Claudio dice: stasera tutti a Santa Maria Maggiore per la rievocazione storica della nevicata, è uno spettacolo bellissimo, veramente. Hai ragione Claudio, perché è uno degli eventi estivi più importanti in assoluto della capitale. La suggestiva rievocazione del miracolo della neve a Roma si tiene ogni anno proprio il 5 agosto in piazza Santa Maria Maggiore, e vi dico che ci sono delle cose meravigliose. Ad esempio ci stanno luci, musica e una nevicata artificiale per celebrare l'evento, che del 358 dopo Cristo.
0: Perché oggi è una nevicata a Roma, cioè non sarebbe neanche un miracolo, anzi secondo me è, a parte che è impossibile perché le temperature sfiorano i 30-40 gradi, sempre bollino rosso anche nel mese di luglio, arancione e rosso, insomma queste sono state le temperature, però altro che miracolo la
1: infatti,
0: neve a Roma
1: per,
0: oggi.
1: Per far sì, per far vedere che casca questa neve, e prendono cioè questa cascata di petali di rosa bianca e all'interno proprio della basilica durante le funzioni.
0: Wow,
1: pensa che bello,
0: che meraviglia.
2: Verdi, bianchi e rossi. Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_Dynamic Sport. La salute è il bene più prezioso. Prenditene cura ogni giorno con l'ortopedia centro del piede di Luise Silio. Professionalità, esperienza e soluzioni su misura per il tuo benessere. Consulenza per pratiche ASP e INAIL con tecnico specializzato. Consegna a domicilio. Articoli ortopedici e sanitari. Plantari personalizzati. Calzature per piede diabetico e reumatico. Ausili per la riabilitazione e la vita quotidiana. Disponibili anche carrozzine, letti, deambulatori e apparecchi elettromedicali. Anche a noleggio. Ti aspettiamo in via nazionale a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Chiama lo 0983 88 72 05 oppure il 389 10 61 438 e seguici anche su Instagram. Ortopedia Centro del Piede di Luise Silio. Il tuo benessere comincia dai tuoi piedi.
3: E con i saldi di fine stagione, grandi sconti su numerosi modelli di calzature e ciabatte ortopediche.
2: Quest'estate c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Vieni a vivere Restate a Terravecchia. Il calendario estivo del comune di Terravecchia. Ti aspettano 4 serate speciali tra spettacolo, musica, tradizione e i sapori autentici della nostra terra. Si parte il 4 agosto con il teatro di varietà comica. Il 12 agosto con la grande sagra della Podolica, il Dance Party 80-90 di Radio Arbrecht International e il concerto di Max Power, la tribute band degli 883. Il 14 agosto con la tradizionale sagra del Cullurello e il 19 agosto con la gustosissima sagra della trippa Pippe Patate. Tutti gli appuntamenti si terranno in Piazza Misericordia con inizio alle ore 21. Restate a Terravecchia, un'estate da vivere, gustare e ricordare. Per scoprire il calendario completo degli eventi, visita il sito istituzionale e segui i canali social del Comune di Terravecchia. Ti aspettiamo!
4: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento In un ricordo speciale, la pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
7: Macelleria DBF, del gruppo DBF.
6: Il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
8: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
2: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia. Cristallo rotto? Non aspettare.
9: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia vita su ogni intervento, anche a domicilio.
2: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli non paghi nulla.
9: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
2: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
9: Vi aspettiamo in via Nazionale 341 Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
2: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216 Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
9: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
10: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM A1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
11: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in Piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le Calabriselle e dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in Piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo!
12: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
13: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
12: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
13: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
12: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
13: Notaro, ti fa strada.
14: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
15: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
16: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
17: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
16: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
17: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
16: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
17: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
16: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
17: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
18: Quest'estate vivi la magia del Roof Open Space della griglieria, nel cuore del centro storico di Acri. Cene sotto le stelle, musica ed emozioni uniche.
19: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri, telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
20: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi, chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music. Su Radio Arbrescia International. Le canzoni. Le canzoni. Che hanno fatto la storia della musica.

È il suono del mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Siamo insieme, oggi è 5 di agosto e andiamo tra pochissimo, parlando di proverbi e modi di dire del nostro paese, visto che ce ne sono tanti che utilizziamo anche quotidianamente. Oggi assieme a Cecilia parliamo di questo proverbio. Ma che c'entra? C'entra come i cavoli a merenda. Un po' di storia e di origini di questa frase che tanti di noi utilizzeranno. Ovviamente frase verde, bianca e rossa, come noi d'altronde.

0: È 5 di agosto, è Verdi, Bianchi e Rossi questo. Io sono Francesca Romana Macri e do il benvenuto alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Quando parliamo di modi di dire e di proverbi, perché sappiamo che in Italia ce ne sono veramente tantissimi, li utilizziamo a volte anche a sproposito, facciamo questa ammissione di colpa, ma ce n'è uno veramente molto bello. Ma che c'entra? Beh, c'entra come i cavoli a merenda, è di questo che parliamo oggi.
1: Infatti l'origine di questa espressione è squisitamente gastronomica e affonda le radici nella storia della nostra tavola, soprattutto quella italiana. Nel Medioevo e nel Rinascimento i cavoli erano considerati un cibo povero dall'odore decisamente pungente e soprattutto molto pesante da digerire, tipico dei pasti principali e delle zuppe calde invernali.
0: Vabbè, non hanno torto che sia pesante da digerire il cavolo.
1: Infatti la merenda, al contrario, era concepita come un momento di ristoro leggero, fresco e spesso aristocratico, a base di frutta, pane lavorato e piccoli dolci.
0: E questi erano gli snack medievali.
1: E infatti accostare quindi un vegetale così massiccio dell'aroma importante come il cavolo al momento delicato come meridiano della merenda era l'antitesi assoluta del buon gusto, della logica e della digeribilità.
0: Quindi per andare a indicare che le cose non ci azzeccavano, perdonatemi il termine, non c'entravano, si diceva e si dice tutt'oggi che una cosa non c'entra niente come i cavoli a merenda, perché appunto il cavolo è quanto di più lontano si possa mangiare il pomeriggio a merenda.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. Spot.
3: Quest'estate lasciati conquistare dagli eventi di Firmo, un luogo dove storia, cultura, tradizioni e l'antica identità arberesce si incontrano per regalare emozioni autentiche. Vivi il fascino di un borgo ricco di sapori, enogastronomia d'eccellenza, spettacoli e musica, appuntamenti da non perdere con Firmo on the Ver 2026. Il 9 agosto lasciati coinvolgere dalla magica notte rosa con il Summer Tour di Radio Arberesci International. Artisti di strada, street food, gonfiabili e animazione per bambini. Il 13 agosto, risate e divertimento con il cabaret di Paolo Marra. Il 14 agosto, i cugini di campagna in concerto. Il 15 agosto, progetto Tarantella, Fortunato e Valentina in concerto. E il 29 agosto, Agri Firmo prima edizione. Per conoscere il calendario completo dell'estate firmese 2026, visita il sito del Comune di Firmo e segui i canali social ufficiali. Firmo, vivi l'estate, vivi le tue emozioni.
4: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 09

0: 981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
1: Quest'estate Trebisacce si accende di musica, spettacolo, cultura e grandi emozioni.
2: È Mare Estate 2026. Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere.
1: 8 agosto, Samurai J, l'artista più ascoltato in radio.
2: 9 agosto, Sale Esposito, Napolitudine Tour.
1: 11 agosto, Serafin, vincitrice di X Factor 2023.
2: 19 agosto, Notte Bianca, con la partecipazione esclusiva dello Zoo 105. E il 23 agosto, spettacolo comico con Uccio De Santis.
1: Finale regionale Miss Italia il 28 agosto. Un calendario ricchissimo tra musica, spettacoli, festival, tradizioni, cultura e divertimento per tutte le età.
2: Trebisacce è pronta a vivere un'estate tutta da ricordare.
1: Per conoscere il calendario completo degli eventi completamente gratuiti, consultate il sito e i canali social del Comune di Trebisacce. Media partner Radio Arbrescia International.
2: Mare Estate 2026. Vivi Trebisacce. Vivi l'estate. Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si vivono. Nel cuore antico di Castrovillari, dove ogni pietra racconta una storia e l'atmosfera di Piazzetta Civitanova conquista al primo sguardo, nasce Mincrusco, un viaggio nei sapori autentici della nostra terra. Ingredienti locali selezionati, profumi che parlano di Calabria, tradizione che incontra l'innovazione e si trasforma in creazioni sorprendenti. Dagli irresistibili smash burger a tante specialità, tutte da gustare. Qui ogni dettaglio è pensato per regalarti emozioni. Ogni tavolo è un incontro, ogni morso è un ricordo. Mincrusco, il gusto della tradizione, nell'anima più viva di Castrovillari, Piazzetta Civitanova. Prenota al 379 18 50 345, anche WhatsApp. Seguici su Instagram, Mincrusco, Mincrusco, dove la Calabria si racconta, un morso alla volta.
3: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
4: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
5: Rinnova i tuoi spazi con stile.
6: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
5: Cucine e gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus gruppo Doimo.
6: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
5: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
6: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
5: Pagamenti comodi e personalizzati.
6: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
5: Seguici sui social.
7: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
8: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart, sceglie un servizio di una qualità superiore.
7: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
8: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
7: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
9: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
10: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
9: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
10: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio Morsi e Sfizzi, in via Milite Ignoto 92.
9: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
11: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
12: Da oltre 50 anni il gusto della tradizione ha un nome: Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co, il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale: colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo con menù sempre diversi e sfiziosi a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
13: Stile, tendenza, glamour. Dalla boutique Il Quadrifoglio by Pino Ritacco, esclusivista per la donna e per l'uomo, trovi abbigliamento e accessori moda.
14: Vieni a scoprire le proposte provenienti dalle più importanti passerelle internazionali e le grandi griff con le nuove collezioni firmate da Armani, Paul & Shark, Moschino, Guess, Elena Miró, Marella, Persona, Blauer, Siviglia, Saucony, Penny Black e tanti altri.
13: La boutique Il Quadrifoglio è esclusivista per abiti da cerimonia a Pignatelli, Palzileri, Paoloni, Cornegliani e tante altre.
14: Boutique Il Quadrifoglio by Pino Ritacco, ad Acri, in via della Resistenza. Per info 0984 95 35 58 oppure visita le nostre pagine Facebook e Instagram digitando Il Quadrifoglio Acri.
15: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
16: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 120 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
17: L'amministrazione comunale di San Demetrio Corone e il Comitato Storico vi invitano al 44esimo Festival della Canzone Arbresche.
18: Naieme, Spirit, Kultur, Zdepakie.
17: Noi siamo Spirito, Cultura e Pace. Vi aspettiamo a San Demetrio Corone il 6, 7 e 8 agosto, laddove canzoni, danze, costumi e suoni, atmosfera, cultura, tradizioni e attualità si intrecciano. Dinanzi alla millenaria bellezza della chiesa di Sant'Adriano.
18: Naiemi, peskind viet storie, jemi nie kultur, schönung mundvdes.
17: Noi siamo 500 anni di storia, siamo una cultura che non può morire. Festival della canzone Arbresche, la manifestazione canora più importante d'Arberia. Nel corso della finale dell'8 agosto, i brani in gara saranno eseguiti dal vivo con gli arrangiamenti dell'orchestra del Festival della canzone Arbresche. Ospiti della serata, Marco Della Mura, la Peppa Marriti Band, Fabio Curto e la cooperativa musicale Arbresche. Festival della canzone Arbresche.com. Non mancate!
19: C'è un luogo, nel cuore del centro storico di Cariati, dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
20: Dal 19 al 23 agosto preparati per vivere un viaggio unico tra culture, tradizioni e colori. A Castrovilla ritorna la 40esima estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino. Gruppi folclorici da tutto il mondo: Brasile, Ecuador, Georgia, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Stati Uniti d'America e Italia si incontrano in un festival che è musica, danza, anima e dialogo tra i popoli. Un'esplosione di energia, emozioni e folklore che da 40 anni unisce il mondo sotto lo stesso cielo. Si inizia il 19 agosto con il Father J Festival Party in via Roma e dal 20 al 23 agosto con gli spettacoli dei gruppi internazionali nella nuova Piazza Gallo a Castrovillari. 40esima estate internazionale del folklore a Castrovillari, dove le tradizioni viaggiano insieme. Media partner Radio Arbresche International.
21: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresche International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresche International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
22: Radio Arbresche International. Time.
23: Sono le 12 e 16 minuti.
24: È l'ora di consultare il mago Domenico
25: per togliere invidie e malignità.
24: Telefona subito allo 360 85 56 77.
26: Radio Arbresche International News.
27: Un saluto dalla redazione.
28: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
27: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale, al largo della costa di Yanbu, con diversi missili balistici, ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio.
28: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
27: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre. Poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
28: Per la cronaca, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda nel settore marmifero a Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era più nulla da fare.
27: Lo sport: Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli Europei di Parigi nelle acque della Senna. L'azzurro era arrivato quarto nella 10 km, oro al tedesco Welbrock.
28: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Questo programma è offerto da
1: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro, telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
2: Radio Arbrescia International, meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
0: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
4: DR, dischi in prima linea.

0: Sapete come trovarci e sapete dove trovarci. I vostri messaggi, come sempre, sono tanti. Abbiamo parlato di un modo di dire molto interessante. Ma che c'entra? C'entra come i cavoli a merenda. Io non lo uso spesso, però ogni volta che lo sento veramente è come balsamo per le orecchie, come diceva un grande. Balsamo per l'anima e per il cuore. Ciao Sisi, bentornata.
1: Ciao Francesca. Allora, questa volta sono preparata. Ti ricordi l'altra volta?
0: Sempre,
1: mi avevi
0: scusa.
1: Detto, ma in spagnolo come si direbbe questo proverbio?
0: Sì, perché ce ne sono ci sono tanti punti di contatto anche nel mondo dei proverbi tra Italia e Spagna, tra noi e i nostri cugini.
1: Infatti si direbbe esto pega como un santo dos pistolas. Vediamo se hai capito che cosa vuol dire.
0: Esto pega, no, non ho capito, sinceramente.
1: Allora,
0: devo fare
1: l'immagine mentale è veramente efficiente. Un santo nell'iconografia classica, tu pensi insomma che la cosa che non c'entri niente sono proprio due pistole.
0: Eh beh, certo, quindi queste due cose non stanno a, appunto, il santo come i cavoli non stanno alla merenda.
1: Esatto.
0: Siamo anche un'equazione matematica.
1: Infatti è così, controsenso totale, proprio come i cavoli, come hai detto tu, a metà pomeriggio, no?
0: E a proposito di ciò, abbiamo scelto il messaggio di Simona. Ciao Simona, che salutiamo.
1: Sì, lei dice: mio nonno d'estate fa merenda con pane, olio e cavolo nero crudo a striscioline. Dice che fa benissimo, altro che fuori luogo.
0: E allora vedi che c'è qualcuno. Per il nonno di Simona i cavoli a merenda c'entrano e come.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
5: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
6: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
7: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
6: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
7: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
6: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
7: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
8: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
9: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
8: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere. Insieme a una cucina cucina che esalta i sapori autentici.
9: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
8: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
9: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
8: Hotel-ristorante Pollo d'Oro, a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
9: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
10: C'è un profumo che conquista al primo respiro. È quello della Pizzeria Azzurra. Al centro acquisti Benny Supermarket, ai laghi di Sibari, c'è un motivo in più per fermarsi. Ti aspettano pizze cotte nel forno a legna, impasti artigianali, ingredienti selezionati e una gustosa rosticceria per il pranzo o la cena. E per ogni momento della giornata c'è Bar Marea, caffetteria, gelateria, yogurteria e sfiziosi aperitivi. Il luogo ideale per una pausa di gusto in ogni momento. Preferisci restare a casa? Nessun problema. Puoi ordinare con consegna a domicilio oppure su Just Eat. Pizzeria Azzurra e Bar Marea ti aspettano presso il centro acquisti Benny Supermarket, in contrada Casabianca, ai laghi di Sibari. Per informazioni e prenotazioni chiama 340 51 42 617. Pizzeria Azzurra e Bar Marea, il gusto che ti accompagna in ogni momento della giornata.
11: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
12: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice, a Trebisacce, è molto più di un negozio. È la casa del ciclista.
13: Pensiamo a tutta la famiglia. Dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
12: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
13: Assimbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assimbici.
14: Tenga, questo è lo scontrino.
15: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
14: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
15: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
9: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
16: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi. Taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
8: c'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche, in contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
17: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
18: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Arbrush for you, Arbrush for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbrush for you.

Arriva il momento di andare in tavola insieme. Voglio parlarvi di una tipologia di pane che molto spesso viene associata alle diete. Questo perché all'interno è vuota, ma racchiude in sé un sapore tutto italiano. Parliamo della rosetta, tra pochissimo verdi, bianchi e rossi. Si va in tavola!

0: il mercoledì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti, ancora ben ritrovati, cari amici. Quando arriviamo a questo punto della puntata, che bel gioco di parole, punto della puntata, a parte che do il bentornato a Sesi. Ciao Sesi.
1: Ciao Francesca, come sempre un piacere stare in tua compagnia.
0: Ma no, il piacere è tutto mio. Andiamo a tavola parlando di uno degli alimenti, a parte più buoni, perché il pane secondo me non ha uguali, però di una costante, una grande presenza nella dieta degli italiani. La rosetta, anche simbolo della tavola e della panificazione del nostro paese.
1: Infatti parliamo di questo pane soffiato, vuoto dentro, incredibilmente leggero, perfetto da farcire con la mortadella per i nostri picnic magari di agosto.
0: Sì, anche per i pranzi al mare. Ci mettiamo dentro una bella frittata e anche... io vi garantisco che la rosetta con la frittata, un po' di scamorza o provola dentro, veramente, altro che ristorante 5, 6, 20 stelle Michelin.
1: Mi stai facendo venire una fame incredibile.
0: Eh beh, perché giusto, arrivati a questo punto, in chiusura, questo è il nostro obiettivo.
1: Allora, oggi la associamo immediatamente a Roma, ma la sua vera origine è legata all'impero austro-ungarico. Nel 700 e 800 i funzionari austriaci portarono a Milano il loro pane tradizionale, si chiamava il Kaisermesnl, una cosa del genere.
0: Sì, salutiamo eventualmente gli amici tedeschi che si trovano all'ascolto, non abbiamo detto nessuna parolaccia.
1: Si trattava di un panino tondo che presentava sulla superficie dei tagli a raggiera che ricordavano una corona imperiale. Tuttavia, il clima umido della Lombardia non aiutava la conservazione di quel pane, che diventava subito gommoso. Fu allora che i maestri panificatori milanesi ebbero la brillante idea di svuotare la mollica rendendo il panino cavo e sottile. Da qui poi il nome michetta, che viene da mica, cioè briciola o piccola parte. Invece, per quel che riguarda Roma, i romani videro in quei tagli a raggiera non una corona, ma i petali di un fiore che ovviamente ricorda la rosetta.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: Spot, gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
4: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le calabriselle e dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo! La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. e per i tuoi amici a quattro zampe. Farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC. Salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
3: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
4: Ci sono dettagli che raccontano storie, fili intrecciati che custodiscono tradizione, mani sapienti che trasformano il tempo in bellezza.

0: pensare e vivere.
1: Un viaggio tra eleganza e autenticità, tra urania preziosi, accessori moda Unespo e le chicche.
0: Lasciati sorprendere, scopri ciò che rende ogni dettaglio indimenticabile.
1: Gioie e meraviglie ti aspetta in via Lungostrada a San Giacomo d'Acri. Telefono 340 16 79 731.
0: Seguici su Instagram Gioie e Meraviglie.
1: Perché la vera bellezza si sente prima ancora di vedersi.
0: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
1: A Ferragosto scegli il tuo gusto. Menù di mare 55 euro, menù di terra 50 euro. È gradita la prenotazione. La Barca Immersion ti aspetta. C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrèche, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie dei grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie dei grano, il sapore più bello è quello della tradizione. Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via Provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 33 19 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle.
2: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
3: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
4: L'agriturismo Nonna Caterina.

0: A Francavilla Marittima in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
1: Ferragosto speciale? Scegli l'agriturismo Nonna Caterina a Francavilla Marittima. Gran menù, musica dal vivo e divertimento. Chiama subito il 338 43 98 302. Ti aspettiamo!
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
3: L'estate si vive un assaggio alla volta. Da 10 anni c'è un luogo dove il gusto incontra la passione e la professionalità. Gelateria artigianale Bruno e Mammola. Gelato artigianale, dal sapore deciso e cremoso. Yogurt fresco da farcire con golosi topping e granelli.

0: Hostel. Goditi la splendida vista mare all'aperto o scegli la sala interna climatizzata. Ti aspettiamo tutti i giorni, dal pomeriggio fino a tardanotte. Gelateria artigianale Bruno e Mammola, lungomare Palmeto di Schiavonea. Info 348 89 20 171. Seguici anche su Instagram, Bruno e Mammola. Da 10 anni, il vostro punto di incontro, dal gusto più autentico.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Brescia International. Sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo che l'appuntamento con l'Italia torna domani sempre stesso posto, stessa ora, non al centro di un città, ma qui con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: Radio Brescia International.
2: Oh mia bella Madonnina.
3: Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative. Condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane. Ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo! Verdi, Bianchi e Rossi solo su Radio Brescia International.
4: Spot.
5: Il sole sfiora l'orizzonte, il mare si accende di emozioni. Quest'estate concediti qualcosa di speciale. Con Backloop Dynamic Sport vivi il fascino delle mini crociere giornaliere e lasciati conquistare dalla magia degli aperitivi al tramonto in barca a vela. Ostriche freschissime, sapori raffinati e il profumo del mare, mentre il cielo si tinge d'oro. Lasciati cullare dalle onde, brinda alla libertà e trasforma ogni tramonto in un ricordo indimenticabile. Siamo la più rinomata scuola di vela, windsurf, kite, wingfoil dello Ionio Calabrese. Prenotaci al 339 38 16 638 e seguici su Instagram Backloop Dynamic Sport.
3: Macelleria Carnevale, da sempre la qualità è di casa. Carni selezionate, lavorazione artigianale e tutta la genuinità che solo una macelleria di fiducia sa offrire. Solo il meglio per la tua tavola, freschezza e bontà ogni giorno. Ci trovi a San Marco Argentano, località Scalo, in via Alcide De Gasperi 289, proprio di fronte al distributore Esso. Per info e prenotazioni 340 64 22 839. Seguici sui social per restare aggiornato.
6: Alla macelleria Carnevale offerte di Ferragosto. Fettine di bovino per arrosto a soli 12 euro al chilo. Cosciotto di pollo 4 kg 10 euro. Agnello a 10,50 euro al chilo. Macinato misto a 8 euro al chilo. Bistecca di suino con osso a 4 euro al chilo. Offerte valide dal 3 al 15 agosto 2026.
7: La tua auto merita molto più di una semplice officina. Vincartin Meccatronica. Tecnologia, esperienza e servizi pensati per chi vede la strada senza limiti. Meccatronica, tagliandi, ricarica e assistenza aria condizionata. Impianti Hi-Fi, antifurti per auto, moto e camper. Vasto assortimento di accessori car audio e DJ. E con l'installazione dei sistemi Android Auto e Apple CarPlay di ultima generazione, trasformi il monitor originale della tua auto mantenendo il design di serie, con una qualità superiore e tutte le funzionalità più evolute. E da oggi puoi anche scegliere pagamenti personalizzati, studiati su misura per te, perché da Vincar Team la comodità inizia ancora prima di accendere il motore. Ti aspettiamo a Castrovillari, in Viale del Lavoro 124A. Per informazioni e appuntamenti chiama il 377 47 67 607. Seguici su Facebook e Instagram Vincar Team.
8: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
9: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
8: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
9: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
8: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
9: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
8: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
9: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
10: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
11: Mettete in tavola carni di grande qualità certificata con la macelleria Saverio Luzzi, vero punto di riferimento dei buon gustai. Le nostre carni provengono esclusivamente da allevamenti altamente selezionati della zona, in modo da garantire a tutti i nostri clienti freschezza e genuinità. La macelleria Saverio Luzzi propone il meglio al giusto prezzo, con un servizio sempre cordiale ed impeccabile. Macelleria Saverio Luzzi, via Italia, Contrada San Nico, Cantinella. Info 329 110 3427. Macelleria Saverio Luzzi, sempre di più, sempre il meglio.
12: Ecco i nostri orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 7:30-13, 15:30-19:30, mercoledì 7:30-13, domenica 8:11.
13: L'amministrazione comunale di San Demetrio Corone e il comitato storico vi invitano al 44esimo Festival della canzone Arbresh.
14: Naieme, Spirit, Kultur, Zdepakie.
13: Noi siamo Spirito, Cultura e Pace. Vi aspettiamo a San Demetrio Corone il 6, 7 e 8 agosto, laddove canzoni, danze, costumi e suoni, atmosfera, cultura, tradizioni e attualità si intrecciano. Dinanzi alla millenaria bellezza della Chiesa di Sant'Adriano.
14: Naiemi, Peskind Viet Storie, Jemi Nye Kultur, Schönung Möndvdes.
13: Noi siamo 500 anni di storia. Siamo una cultura che non può morire. Festival della canzone Arbresh, la manifestazione canora più importante d'Arberia. Nel corso della finale dell'8 agosto, i brani in gara saranno eseguiti dal vivo con gli arrangiamenti dell'orchestra del Festival della canzone Arbresh. Ospiti della serata, Marco Della Mura, la Peppa Marriti Band, Fabio Curto e la cooperativa musicale Arbresh. Festival della canzone Arbresh.com. Non mancate!
15: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
16: C'è un luogo dove il tempo è più dolce, dove l'eleganza incontra la tradizione e ogni creazione racconta la passione per l'alta pasticceria. Dolci e Caffè, segnalato dal Gambero Rosso, è un raffinato laboratorio del gusto, dove l'antica arte pasticcera prende forma ogni giorno. Dolci freschi, secchi, torte su misura per ogni occasione speciale, vere delizie per gli occhi e il palato. Dolci e Caffè non è solo pasticceria, è anche caffetteria, cornetteria artigianale, lounge bar con cocktail e aperitivi. Dolci e Caffè, piacere quotidiano. Via Provinciale 274, Schiavonea di Corigliano Rossano. Info allo 0983 85 78 35 e sui social.
17: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino.
18: esperienze per grandi e piccoli tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
19: C'è un nuovo luogo dove l'estate prende vita. C'è un nuovo modo di vivere le tue serate.

0: è arrivata. E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
1: Rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
1: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
2: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
1: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
2: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
1: Pagamenti comodi e personalizzati.
2: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
1: Seguici sui social.
3: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
4: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
3: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
4: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
5: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
6: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Radio Arbrescia International, time.
8: Sono le 13 e 20 minuti.
9: È l'ora di consultare il mago Domenico.
10: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
9: Telefona subito allo 360 85 56 77.
11: Radio Arbrescia International News.
12: Un saluto dalla redazione.
13: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, così ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira da inizio blocco il 22 luglio.
12: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
13: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era all'1,5 all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
12: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal CDM all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
13: Per la cronaca, si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nell'episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
12: Europei di nuoto, sesta giornata di gare a Parigi, medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri nella 5 km in acque libere sulla Senna. Dalle 14 la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto della piattaforma 10 metri. Ieri la regina dei tuffi, Chiara Pellacani, ha conquistato il quarto oro su trampolino da 3 metri.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
14: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
15: DR, dischi in prima linea.

0: spot. Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
1: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
0: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
1: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
0: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
1: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
0: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
2: Stile, tendenza, glamour. Dalla boutique Il Quadrifoglio by Pino Ritacco, esclusivista per la donna e per l'uomo, trovi abbigliamento e accessori moda.
3: Vieni a scoprire le proposte provenienti dalle più importanti passerelle internazionali e le grandi griff con le nuove collezioni firmate da Armani, Paul & Shark, Moschino, Guess, Elena Miró, Marella, Persona, Blauer, Siviglia, Saucony, Penny Black e tanti altri.
2: La boutique Il Quadrifoglio è esclusivista per abiti da cerimonia a Pignatelli, Palzileri, Paoloni, Cornegliani e tante altre.
3: Boutique Il Quadrifoglio by Pino Ritacco, ad Acri, in via della Resistenza. Per info 0984 95 35 58 oppure visita le nostre pagine Facebook e Instagram digitando Il Quadrifoglio Acri.
4: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
5: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
1: Dal 19 al 23 agosto preparati per vivere un viaggio unico tra culture, tradizioni e colori. A Castrovilla ritorna la 40esima estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino. Gruppi folclorici da tutto il mondo: Brasile, Ecuador, Georgia, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Stati Uniti d'America e Italia si incontrano in un festival che è musica, danza, anima e dialogo tra i popoli. Un'esplosione di energia, emozioni e folklore che da 40 anni unisce il mondo sotto lo stesso cielo. Si inizia il 19 agosto con il Father Jay Festival Party in via Roma e dal 20 al 23 agosto con gli spettacoli dei gruppi internazionali nella nuova Piazza Gallo a Castrovillari. 40esima estate internazionale del folklore a Castrovillari, dove le tradizioni viaggiano insieme. Media partner Radio Arbresh International.
6: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
0: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
7: Caso di soccorso, SOCAS, professionisti del soccorso H24, soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi, professionalità, rapidità, qualità. SOCAS, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. SOCAS soccorso stradale di Antonio Sisca e figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
5: SOCAS effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
8: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome. Gruppo Paginetti, servizi, qualità, convenienza.
9: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
8: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
9: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
8: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
9: E servizio navetta, 9 posti.
8: Comodo, sicuro, puntuale.
9: Gruppo Paginetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
8: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
10: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPA, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
11: Quest'estate Trebisacce si accende di musica, spettacolo, cultura e grandi emozioni.
12: È Mare Estate 2026. Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere.
11: 8 agosto, Samurai J, l'artista più ascoltato in radio.
12: 9 agosto, Sale Esposito, Napolitudine Tour.
11: 11 agosto, Serafin, vincitrice di X Factor 2023.
12: 19 agosto, Notte Bianca, con la partecipazione esclusiva dello Zoo 105. E il 23 agosto, spettacolo comico con Uccio De Santis.
11: Finale regionale Miss Italia il 28 agosto. Un calendario ricchissimo tra musica, spettacoli, festival, tradizioni, cultura e divertimento per tutte le età.
12: Trebisacce è pronta a vivere un'estate tutta da ricordare.
11: Per conoscere il calendario completo degli eventi completamente gratuiti, consultate il sito e i canali social del Comune di Trebisacce. Media partner Radio Arbres International.
12: Mare Estate 2026. Vivi Trebisacce. Vivi l'estate.
13: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, la clava di Compa Mario.
14: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
15: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 5%. 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
16: Cristallo rotto? Non aspettare.
17: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
16: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli non paghi nulla.
17: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
16: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
17: Vi aspettiamo in via nazionale 341 Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
16: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216 Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
17: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
18: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
19: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
18: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
19: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
18: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
19: Notaro, ti fa strada.
20: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
21: Su Radio Arbrush International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Dal regista Christopher Nolan.
23: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
22: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
24: Andiamo!
22: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
25: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
26: Quest'estate
27: è un dinosauro quello.
28: Oh mio Dio, correte!
26: Dal produttore J.J. Abrams.
29: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
26: E dal regista di It Follows.
29: Ora che facciamo?
30: Dobbiamo sopravvivere.
26: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
29: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
26: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
21: Su Radio Arbrush International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Spot. Viteritti Arredamenti, i più bei marchi con Veneta Cucine, Arredo 3, Lago Design, Riflessi, Cattelan Italia, Tomasella, Morelato, Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti, progetti d'arredo unici per la tua casa, competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Rossano, telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
32: Il tuo shopping merita un'esperienza speciale. Benvenuto da Centro Moda Family, uno spazio moderno, raffinato e ricco di ispirazione, dove stile, qualità e convenienza si incontrano ogni giorno. Scopri Stock House, con le grandi firme della moda a prezzi straordinari tutto l'anno. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Briatore Milano, Guess, Gaudì, Liu Jo e tanti altri prestigiosi brand. Completa il tuo look con le calzature Geox, Lumberjack ed LS, oltre a un elegante un'importante selezione di pelletteria, borse, accessori moda, profumi e cosmetici delle migliori marche. E per i più piccoli, un universo pensato per crescere con loro. Toys Baby, con giocattoli, prodotti e alimenti per la prima infanzia. Over Kids, con abbigliamento bimbo a prezzi eccezionali. E i dolcissimi corredini, pappa e latte. Centro Moda Family, tutto quello che desideri in un unico, grande punto vendita. Ti aspettiamo nella zona industriale settore 3 a Corigliano Rossano, accanto al Cash & Carry Family. Telefono 348 36 74 868. Seguici anche sui social.
0: Macelleria Carnevale, da sempre la qualità è di casa. Carni selezionate, lavorazione artigianale e tutta la genuinità che solo una macelleria di fiducia sa offrire. Solo il meglio per la tua tavola, freschezza e bontà ogni giorno. Ci trovi a San Marco Argentano, località Scalo, in via Alcide De Gasperi 289, proprio di fronte al distributore Esso. Per info e prenotazioni 340 64 22 839. Seguici sui social per restare aggiornato.
32: Alla macelleria Carnevale, offerte di Ferragosto. Fettine di bovino per arrosto a soli 12 euro al chilo. Cosciotto di pollo 4 kg 10 euro. Agnello a 10,50 euro al chilo. Macinato misto a 8 euro al chilo. Bistecca di suino con osso a 4 euro al chilo. Offerte valide dal 3 al 15 agosto 2026.
1: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
32: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. A Cariati Marina in via San Paolo arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Info line 350 94 43 066. Seguici anche sui social. Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le calabriselle. E dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life, Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo! C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche, in contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
2: fuoco alle braci. Alla griglieria è tutto pronto per accogliervi.
3: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
2: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
3: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
2: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
3: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
2: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
3: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
4: Quest'estate vivi la magia del roof open space della griglieria nel cuore del centro storico di Acri. Cene sotto le stelle, musica ed emozioni uniche.
5: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
6: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
7: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cochito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
6: Ma è uno spettacolo!
7: Con Cochito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cochitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cochito Caffè.
8: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
9: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
8: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
9: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
8: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
9: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
10: Una grande spiaggia corallina. Il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
11: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
12: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
11: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
12: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
11: via Cardame, Corigliano Scalo, telefono 0983 88 42 78.
24: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
30: 3 list. I numeri 1, una sola radio.

0: Spot. Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
1: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata 72 ore, cotta nel forno a legna.
0: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
2: Ferragosto speciale? Scegli l'agriturismo Nonna Caterina a Francavilla Marittima. Gran menù, musica dal vivo e divertimento. Chiama subito il 338 43 98 302. Ti aspettiamo!
3: Nel cuore di Mandatoriccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
4: È la Trattoria Pizzeria Tenuta il Gaglioppo. Una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio, in un'atmosfera di pace, relax, in natura.
3: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
4: Tenuta il Gaglioppo, una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandatoriccio Centro, nei pressi della Fontana Savuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
3: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese.

0: 1AR Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clus, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita a Volkswagen. Con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate. Tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996. Al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
2: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
3: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
4: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
3: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
4: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
3: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio Morsi e Sfizzi, in via Milite Ignoto 92.
4: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
5: Tenga, questo è lo scontrino.
6: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
5: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
6: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
4: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
3: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora

0: arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Airbrush International.
1: Quest'estate c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Vieni a vivere Restate a Terravecchia. Il calendario estivo del comune di Terravecchia. Ti aspettano 4 serate speciali tra spettacolo, musica, tradizione e i sapori autentici della nostra terra. Si parte il 4 agosto con il teatro di varietà comica. Il 12 agosto con la grande sagra della Podolica, il Dance Party 80-90 di Radio Airbrush International e il concerto di Max Power, la tribute band degli 883. Il 14 agosto con la tradizionale sagra del Cullurello e il 19 agosto con la gustosissima sagra della trippa Pippe Patate. Tutti gli appuntamenti si terranno in Piazza Misericordia con inizio alle ore 21. Restate a Terravecchia, un'estate da vivere, gustare e ricordare. Per scoprire il calendario completo degli eventi, visita il sito istituzionale e segui i canali social del Comune di Terravecchia. Ti aspettiamo!
2: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Airbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Airbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
0: Radio Airbrush International. Time.
3: Sono le 14 e 6 minuti.
4: È l'ora di consultare il mago Domenico.
5: Per raggiungere amori impossibili.
4: Telefona subito allo 360 85 56 77.
3: Radio Airbrush International News.
6: Un saluto dalla redazione.
7: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, così ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira da inizio blocco il 22 luglio.
6: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
7: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era all'1,5 all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
6: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal CDM all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
7: Per la cronaca, si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nell'episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
6: Europei di nuoto, sesta giornata di gare a Parigi, medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri nella 5 km in acque libere sulla Senna. Dalle 14 la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto della piattaforma 10 metri. Ieri la regina dei tuffi, Chiara Pellacani, ha conquistato il quarto oro su trampolino da 3 metri.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
2: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International. La musica e l'informazione, prima di tutto.
8: DR, dischi in prima linea.

0: spot. Quest'estate Trebisacce si accende di musica, spettacolo, cultura e grandi emozioni.
1: È Marestate 2026. Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere.
0: 8 agosto, Samurai J, l'artista più ascoltato in radio.
1: 9 agosto, Sale Esposito, Napolitudine Tour.
0: 11 agosto, Serafin, vincitrice di X Factor 2023.
1: 19 agosto, Notte Bianca, con la partecipazione esclusiva dello Zoo 105. E il 23 agosto, spettacolo comico con Uccio De Santis.
0: Finale regionale Miss Italia, il 28 agosto. Un calendario ricchissimo, tra musica, spettacoli, festival, tradizioni, cultura e divertimento per tutte le età.
1: Trebisacce è pronta a vivere un'estate tutta da ricordare.
0: Per conoscere il calendario completo degli eventi completamente gratuiti, consultate il sito e i canali social del Comune di Trebisacce. Media partner Radio Arbresci International.
1: Marestate 2026. Vivi Trebisacce. Vivi l'estate.
2: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
3: Chi sceglie Chrysler Jeep Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
2: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
3: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
2: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
4: Una grande spiaggia corallina. Il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
5: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si vivono. Nel cuore antico di Castrovillari, dove ogni pietra racconta una storia e l'atmosfera di Piazzetta Civitanova conquista al primo sguardo, nasce Mincrusco, un viaggio nei sapori autentici della nostra terra. Ingredienti locali selezionati, profumi che parlano di Calabria, tradizione che incontra l'innovazione e si trasforma in creazioni sorprendenti. Dagli irresistibili smash burger a tante specialità, tutte da gustare. Qui ogni dettaglio è pensato per regalarti emozioni. Ogni tavolo è un incontro, ogni morso è un ricordo. Mincrusco, il gusto della tradizione, nell'anima più viva di Castrovillari, Piazzetta Civitanova. Prenota al 379 18 50 345, anche WhatsApp. Seguici su Instagram, Mincrusco, Mincrusco, dove la Calabria si racconta, un morso alla volta.
6: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
7: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
8: A Ferragosto, scegli il tuo gusto. Menù di mare 55 euro, menù di terra 50 euro. È gradita la prenotazione. La barca Immersion ti aspetta.
9: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
10: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
11: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
12: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
13: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
12: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
13: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25 / 27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
12: Notaro, ti fa strada.
14: La salute è il bene più prezioso. Prenditene cura ogni giorno con l'ortopedia Centro del Piede di Luise Silio. Professionalità, esperienza e soluzioni su misura per il tuo benessere. Consulenza per pratiche ASP e INAIL con tecnico specializzato. Consegna a domicilio, articoli ortopedici e sanitari, plantari personalizzati, calzature per piede diabetico e reumatico, ausili per la riabilitazione e la vita quotidiana. Disponibili anche carrozzine, letti, deambulatori e apparecchi elettromedicali. Anche a noleggio. Ti aspettiamo in via nazionale a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Chiama lo 0983 88 72 05 oppure il 389 10 61 438 e seguici anche su Instagram. Ortopedia Centro del Piede di Luise Silio. Il tuo benessere comincia dai tuoi piedi.
15: E con i saldi di fine stagione, grandi sconti su numerosi modelli di calzature e ciabatte ortopediche.
16: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la Clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La Clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, la Clava di Compa Mario.
17: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
18: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
19: Radio Arbres International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbres dal tuo store, dal nostro sito radioarbres.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbres International. Radio Arbres International, con te, ovunque.

0: spot.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co. C'è un luogo, nel cuore del centro storico di Cariati, dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
2: Dal 19 al 23 agosto preparati per vivere un viaggio unico tra culture, tradizioni e colori. A Castrovilla ritorna la 40esima estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino. Gruppi folclorici da tutto il mondo: Brasile, Ecuador, Georgia, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Stati Uniti d'America e Italia si incontrano in un festival che è musica, danza, anima e dialogo tra i popoli. Un'esplosione di energia, emozioni e folklore che da 40 anni unisce il mondo sotto lo stesso cielo. Si inizia il 19 agosto con il Father Jay Festival Party in via Roma e dal 20 al 23 agosto con gli spettacoli dei gruppi internazionali nella nuova Piazza Gallo a Castrovillari. 40esima estate internazionale del folklore a Castrovillari, dove le tradizioni viaggiano insieme. Media partner Radio Arbresh International.
3: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
4: Tenga, questo è lo scontrino.
5: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
4: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
6: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
7: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
8: Macelleria Carnevale, da sempre la qualità è di casa. Carni selezionate, lavorazione artigianale e tutta la genuinità che solo una macelleria di fiducia sa offrire. Solo il meglio per la tua tavola, freschezza e bontà ogni giorno. Ci trovi a San Marco Argentano, località Scalo, in via Alcide De Gasperi 289, proprio di fronte al distributore Esso. Per info e prenotazioni 340 64 22 839. Seguici sui social per restare aggiornato.
0: Alla macelleria Carnevale, offerte di Ferragosto. Fettine di bovino per arrosto a soli 12 euro al chilo. Cosciotto di pollo 4 kg 10 euro. Agnello a 10,50 euro al chilo. Macinato misto a 8 euro al chilo. Bistecca di suino con osso a 4 euro al chilo. Offerte valide dal 3 al 15 agosto 2026.
9: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
10: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
11: C'è un nuovo luogo dove l'estate prende vita. C'è un nuovo modo di vivere le tue serate.

0: arrivata.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
2: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
1: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
2: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
1: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
2: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
3: Cristallo rotto? Non aspettare.
4: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
3: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative. Con la polizza Cristalli non paghi nulla.
4: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
3: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
4: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
3: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
4: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
5: Mettete in tavola carni di grande qualità certificata con la macelleria Saverio Luzzi, vero punto di riferimento dei buon gustai. Le nostre carni provengono esclusivamente da allevamenti altamente selezionati della zona, in modo da garantire a tutti i nostri clienti freschezza e genuinità. La macelleria Saverio Luzzi propone il meglio al giusto prezzo, con un servizio sempre cordiale ed impeccabile. Macelleria Saverio Luzzi, via Italia, Contrada San Nico, Cantinella. Info 329 110 3427. Macelleria Saverio Luzzi. Sempre di più, sempre il meglio.
6: Ecco i nostri orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 7:30 13, 15:30 19:30, mercoledì 7:30 13, domenica 8:11.
7: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
8: Radio Arbrescia International, 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrescia International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design, Riflessi, Cattelan Italia, Tomasella, Morelato, Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80 049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Quest'estate vivi tutta la magia di Francavilla Marittima. Lasciati conquistare da storia, cultura, musica, sapori autentici, natura e tanto divertimento. Segna queste date: 25 e 26 luglio, l'imperdibile motoraduno Ruote Libere. 8 agosto, arriva la grande notte bianca con il DJ set e l'animazione di Radio Arbrescia International. E il 22 agosto, non perdere la prima edizione della Festa della Campagna. Tra tradizioni, gusto e convivialità. Un'estate tutta da vivere a Francavilla Marittima. Per conoscere il calendario completo degli eventi, dai uno sguardo al sito e alla pagina Facebook del comune di Francavilla Marittima. Ti aspettiamo!
2: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
1: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana, con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco, la travolgente Grill Band con le calabriselle. E dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life, Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo! Nel cuore di Mandatoriccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
2: È la Trattoria Pizzeria Tenuta il Gaglioppo. Una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio, in un'atmosfera di pace, relax, in natura.
1: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
2: Tenuta il Gaglioppo, una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandatoriccio Centro, nei pressi della Fontana Savuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
1: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese.
2: Prenota subito il tuo menù di Ferragosto alla Tenuta il Gaglioppo. Ti aspettano animazione, musica dal vivo, sapori autentici e una giornata di festa da vivere al fresco, circondato dalla natura e dalla migliore ospitalità calabrese.
3: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach sul lungomare di Villa Piana Scalo, una spiaggia dorata con ombrelloni.

0: si incontrano per regalare emozioni autentiche. Vivi il fascino di un borgo ricco di sapori, enogastronomia d'eccellenza, spettacoli e musica. Appuntamenti da non perdere con Firmondever 2026. Il 9 agosto lasciati coinvolgere dalla magica notte rosa con il Summer Tour di Radio Arberesci International. Artisti di strada, street food, gonfiabili e animazione per bambini. Il 13 agosto, risate e divertimento con il cabaret di Paolo Marra. Il 14 agosto, i cugini di campagna in concerto. Il 15 agosto, progetto Tarantella, Fortunato e Valentina in concerto. E il 29 agosto, Agrifirmo prima edizione. Per conoscere il calendario completo dell'estate firmese 2026, visita il sito del Comune di Firmo e segui i canali social ufficiali. Firmo, vivi l'estate, vivi le tue emozioni. C'è un profumo che conquista al primo respiro. È quello della Pizzeria Azzurra. Al centro acquisti Benny Supermarket, ai laghi di Sibari, c'è un motivo in più per fermarsi. Ti aspettano pizze cotte nel forno a legna, impasti artigianali, ingredienti selezionati e una gustosa rosticceria per il pranzo o la cena. E per ogni momento della giornata c'è Bar Marea, caffetteria, gelateria, yogurteria e sfiziosi aperitivi. Il luogo ideale per una pausa di gusto in ogni momento. Preferisci restare a casa? Nessun problema. Puoi ordinare con consegna a domicilio oppure su Just Eat. Pizzeria Azzurra e Bar Marea ti aspettano presso il centro acquisti Benny Supermarket, in contrada Casabianca, ai laghi di Sibari. Per informazioni e prenotazioni chiama 340 51 42 617. Pizzeria Azzurra e Bar Marea, il gusto che ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
2: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali. Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
0: L'estate si vive un assaggio alla volta. Da 10 anni c'è un luogo dove il gusto incontra la passione e la professionalità. Gelateria artigianale Bruno e Mammola. Gelato artigianale, dal sapore deciso e cremoso. Yogurt fresco da farcire con golosi topping e granelle.

0: Hotel. Goditi la splendida vista mare all'aperto o scegli la sala interna climatizzata. Ti aspettiamo tutti i giorni, dal pomeriggio fino a tardanotte. Gelateria artigianale Bruno e Mammola, lungomare Palmetto di Schiavonea. Info 348 89 20 171. Seguici anche su Instagram, Bruno e Mammola. Da 10 anni, il vostro punto di incontro, dal gusto più autentico.
1: Rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
1: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
2: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
1: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
2: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
1: Pagamenti comodi e personalizzati.
2: Arredi Saracino, Viale Lagarde.

0: Pescheria 170 a Mendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
1: Seguici sui social.
2: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it. E i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
3: Quest'estate c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Vieni a vivere Restate a Terravecchia. Il calendario estivo del comune di Terravecchia. Ti aspettano 4 serate speciali tra spettacolo, musica, tradizione e i sapori autentici della nostra terra. Si parte il 4 agosto con il teatro di varietà comica. Il 12 agosto con la grande sagra della Podolica, il Dance Party 80-90 di Radio Arbresh International e il concerto di Max Power, la tribute band degli 883. Il 14 agosto con la tradizionale sagra del Cullurello e il 19 agosto con la gustosissima sagra della trippa Pippe Patate. Tutti gli appuntamenti si terranno in Piazza Misericordia con inizio alle ore 21. Restate a Terravecchia, un'estate da vivere, gustare e ricordare. Per scoprire il calendario completo degli eventi, visita il sito istituzionale e segui i canali social del Comune di Terravecchia. Ti aspettiamo!
4: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
5: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievita Amo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi i coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 3319 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle.
6: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Radio Arbresh International. Time.
8: Sono le 15 e 9 minuti.
9: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
10: Per togliere invidie e malignità.
9: Telefona subito allo 360 85 56 77.
11: Radio Arbresh International News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
12: La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione l'attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Ascoltiamo le parole del ministro.
1: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
12: La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare il delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
13: Torna il cappio in aula alla Camera, oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Con l'attivazione della clausola state mettendo un pericoloso cappio al collo all'Italia. Dovete fermarvi finché siete in tempo. È questa la richiesta di Ziello.
12: Gli esteri ora. Abbas Araghchi, ministro degli esteri dell'Iran, sarà venerdì in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti, lo riporta l'agenzia Tasnim. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
13: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale ma è riuscito ad atterrare in sicurezza ad Hannover.
12: Lo sport, il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Dardi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
13: Ed è tutto, a più tardi.
11: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
14: DR, dischi in prima linea.

0: spot. Stile, tendenza, glamour. Dalla boutique Il Quadrifoglio by Pino Ritacco, esclusivista per la donna e per l'uomo, trovi abbigliamento e accessori moda.
1: Vieni a scoprire le proposte provenienti dalle più importanti passerelle internazionali e le grandi griff con le nuove collezioni firmate da Armani, Paul & Shark, Moschino, Guess, Elena Miró, Marella, Tersona, Blauer, Siviglia, Saucony, Penny Black e tanti altri.
0: La boutique Il Quadrifoglio è esclusivista per abiti da cerimonia a Pignatelli, Palzileri, Paoloni, Cornegliani e tante altre.
1: Boutique Il Quadrifoglio by Pino Ritacco, ad Acri, in via della Resistenza. Per info 0984 95 35 58 oppure visita le nostre pagine Facebook e Instagram digitando Il Quadrifoglio Acri.
2: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
3: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM A1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
4: Rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
4: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
5: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
4: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
5: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
4: Pagamenti comodi e personalizzati.
5: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
4: Seguici sui social.
6: La tua auto merita molto più di una semplice officina. Vincarty Meccatronica. Tecnologia, esperienza e servizi pensati per chi vede la strada senza limiti. Meccatronica, tagliandi, ricarica e assistenza aria condizionata. Impianti Hi-Fi, antifurti per auto, moto e camper. Vasto assortimento di accessori car audio e DJ. E con l'installazione dei sistemi Android Auto e Apple CarPlay di ultima generazione, trasformi il monitor originale della tua auto mantenendo il design di serie, con una qualità superiore e tutte le funzionalità più evolute. E da oggi puoi anche scegliere pagamenti personalizzati, studiati su misura per te, perché da Vincar Team la comodità inizia ancora prima di accendere il motore. Ti aspettiamo a Castrovillari, in Viale del Lavoro 124A. Per informazioni e appuntamenti chiama il 377 47 67 607. Seguici su Facebook e Instagram. Vincar Team.
7: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
9: Quest'estate Trebisacce si accende di musica, spettacolo, cultura e grandi emozioni.
10: È Mare Estate 2026. Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere.
9: 8 agosto, Samurai J, l'artista più ascoltato in radio.
10: 9 agosto, Sale Esposito, Napolitudine Tour.
9: 11 agosto, Serafin, vincitrice di X Factor 2023.
10: 19 agosto, Notte Bianca, con la partecipazione esclusiva dello Zoo 105. E il 23 agosto, spettacolo comico con Uccio De Santis.
9: Finale regionale Miss Italia il 28 agosto. Un calendario ricchissimo tra musica, spettacoli, festival, tradizioni, cultura e divertimento per tutte le età.
10: Trebisacce è pronta a vivere un'estate tutta da ricordare.
9: Per conoscere il calendario completo degli eventi completamente gratuiti, consultate il sito e i canali social del Comune di Trebisacce. Media partner Radio Arbrescia International.
10: Mare Estate 2026. Vivi Trebisacce. Vivi l'estate!
11: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrescia, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie dei grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie dei grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
12: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
13: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
12: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
13: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
12: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
13: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
12: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
14: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
15: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
14: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
15: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
14: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
15: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
14: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
15: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
16: Quest'estate vivi la magia del Roof Open Space della griglieria, nel cuore del centro storico di Acri. Cene sotto le stelle, musica ed emozioni uniche.
11: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si vivono. Nel cuore antico di Castrovillari, dove ogni pietra racconta una storia e l'atmosfera di Piazzetta Civitanova conquista al primo sguardo, nasce Mincrusco, un viaggio nei sapori autentici della nostra terra. Ingredienti locali selezionati, profumi che parlano di Calabria, tradizione che incontra l'innovazione e si trasforma in creazioni sorprendenti. Dagli irresistibili smash burger a tante specialità, tutte da gustare. Qui ogni dettaglio è pensato per regalarti emozioni. Ogni tavolo è un incontro, ogni morso è un ricordo. Min Crusco, il gusto della tradizione, nell'anima più viva di Castrovillari, Piazzetta Civitanova. Prenota al 379-18-50-345, anche WhatsApp. Seguici su Instagram, Min Crusco, Min Crusco, dove la Calabria si racconta, un morso alla volta. Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Boo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Boo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Boo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
17: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
18: Welcome to Revolution Podcast.
19: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arbrescia International con Revolution Podcast, only for techno lovers.
18: Every week, Revolution Podcast.
20: Mixed live by Michele Mausi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Spot.
1: Il tuo shopping merita un'esperienza speciale. Benvenuto da Centro Moda Family, uno spazio moderno, raffinato e ricco di ispirazione, dove stile, qualità e convenienza si incontrano ogni giorno. Scopri Stock House, con le grandi firme della moda, a prezzi straordinari tutto l'anno. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Briatore Milano, Guess, Gaudì, Liu Jo e tanti altri prestigiosi brand. Completa il tuo look con le calzature Geox, Lumberjack ed LS, oltre a un'elegante selezione di pelletteria, borse, accessori moda, profumi e cosmetici delle migliori marche. E per i più piccoli, un universo pensato per crescere con loro. Toys Baby, con giocattoli, prodotti e alimenti per la prima infanzia, Overkids con abbigliamento bimbo a prezzi eccezionali e i dolcissimi corredini, pappa e latte. Centro Moda Family, tutto quello che desideri in un unico grande punto vendita. Ti aspettiamo nella zona industriale settore 3 a Corigliano Rossano, accanto al Cash & Carry Family. Telefono 348 36 74 868. Seguici anche sui social.
2: C'è un luogo dove il tempo è più dolce, dove l'eleganza incontra la tradizione e ogni creazione racconta la passione per l'alta pasticceria. Dolci e Caffè, segnalato dal Gambero Rosso, è un raffinato laboratorio del gusto, dove l'antica arte pasticcera prende forma ogni giorno. Dolci freschi, secchi, torte su misura per ogni occasione speciale, vere delizie per gli occhi e il palato. Dolci e Caffè non è solo pasticceria, è anche caffetteria, cornetteria artigianale, lounge bar con cocktail e aperitivi. Dolci e Caffè, piacere quotidiano. Via Provinciale 274, Schiavonea di Corigliano Rossano. Info allo 0983 85 78 35 e sui social.
3: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
4: L'amministrazione comunale di San Demetrio Corone e il Comitato Storico vi invitano al 44esimo Festival della Canzone Arbresche.
5: Naieme, Spirit, Kultur, Zdepakie.
4: Noi siamo Spirito, Cultura e Pace. Vi aspettiamo a San Demetrio Corone il 6, 7 e 8 agosto, laddove canzoni, danze, costumi e suoni, atmosfera, cultura, tradizioni e attualità si intrecciano. Dinanzi alla millenaria bellezza della chiesa di Sant'Adriano.
5: Naiemi, peskind viet storie, jemi nie kultur, schönung mundvdes.
4: Noi siamo 500 anni di storia, siamo una cultura che non può morire. Festival della canzone Arbresche, la manifestazione canora più importante d'Arberia. Nel corso della finale dell'8 agosto, i brani in gara saranno eseguiti dal vivo con gli arrangiamenti dell'orchestra del Festival della canzone Arbresche. Ospiti della serata, Marco Della Mura, la Peppa Marriti Band, Fabio Curto e la cooperativa musicale Arbresche. Festival della canzone Arbresche.com. Non mancate!
6: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Jo, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
7: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
6: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
7: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
6: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio Morsi e Sfizzi, in via Milite Ignoto 92.
7: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
8: Caso di soccorso. Socas. Professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas. Pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
9: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
10: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
11: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
12: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
13: Autoscuola Notaro. Conseguimento di patenti di tutte le categorie. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C. Supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
12: Notaro, delegazione ACI. Sportello telematico dell'automobilista. Passaggi di proprietà in tempo reale. Pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
13: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
12: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
13: Notaro, ti fa strada.
14: sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy, Limited Edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in Piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_dynamic sport.
15: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi, chiamaci 0983 80 704, 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbres International, la musica prima di tutto.

0: spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Macelleria Carnevale, da sempre la qualità è di casa. Carni selezionate, lavorazione artigianale e tutta la genuinità che solo una macelleria di fiducia sa offrire. Solo il meglio per la tua tavola, freschezza e bontà ogni giorno. Ci trovi a San Marco Argentano, località Scalo, in via Alcide De Gasperi 289, proprio di fronte al distributore Esso. Per info e prenotazioni 340 64 22 839. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Alla macelleria Carnevale, offerte di Ferragosto. Fettine di bovino per arrosto a soli 12 euro al chilo. Cosciotto di pollo 4 kg 10 euro. Agnello a 10,50 euro al chilo. Macinato misto a 8 euro al chilo. Bistecca di suino con osso a 4 euro al chilo. Offerte valide dal 3 al 15 agosto 2026.
3: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
4: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF. Il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
5: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le Calabriselle. E dalle 23.30 si balla con il ritmo di DJ Life, Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo!
6: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
7: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
6: Ma è uno spettacolo!
7: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
8: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere.

0: Aurigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
1: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. In contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
0: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
2: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
0: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
2: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
0: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
2: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
0: E servizio navetta a 9 posti.
2: Comodo, sicuro, puntuale.
0: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 200. 135.
2: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
1: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
3: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
4: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
5: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
6: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
7: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita a Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini.

0: 79 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 8573.
1: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
0: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
2: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Radio Arbereshi International. Time.
4: Sono le 16 e 6 minuti.
5: È l'ora di consultare il mago Domenico.
6: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
5: Telefona subito allo 360 85 56 77.
7: Radio Arbereshi International News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La cronaca in primo piano: è stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
8: Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino, deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina anche di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo.
9: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha così commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
8: La politica: la Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126 contrari, 12 gli astenuti. La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
9: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale, ma è riuscito ad atterrare in sicurezza ad Hannover.
8: Una sezione di razzo Falcon 9 di SpaceX si è schiantata sulla Luna a una velocità di circa 8.700 km/h. Secondo gli scienziati, il razzo, lungo 12 metri e pesante circa 4.500 kg, ha colpito la superficie del satellite terrestre, creando un nuovo cratere di 27 metri di diametro. L'impatto ha liberato un'energia equivalente all'esplosione di circa 3 tonnellate di TNT. La NASA ha escluso qualsiasi rischio per la Terra e ha spiegato che continuerà a monitorare il punto dell'impatto a fini scientifici.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
10: DR, dischi in prima linea.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.
2: In questo

0: spot. Quest'estate Trebisacce si accende di musica, spettacolo, cultura e grandi emozioni.
1: È Mare Estate 2026. Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere.
0: 8 agosto, Samurai J, l'artista più ascoltato in radio.
1: 9 agosto, Sale Esposito, Napolitudine Tour.
0: 11 agosto, Serafin, vincitrice di X Factor 2023.
1: 19 agosto, Notte Bianca, con la partecipazione esclusiva dello Zoo 105. E il 23 agosto, spettacolo comico con Uccio De Santis.
0: Finale regionale Miss Italia, il 28 agosto. Un calendario ricchissimo, tra musica, spettacoli, festival, tradizioni, cultura e divertimento per tutte le età.
1: Trebisacce è pronta a vivere un'estate tutta da ricordare.
0: Per conoscere il calendario completo degli eventi completamente gratuiti, consultate il sito e i canali social del Comune di Trebisacce. Media partner Radio Arbres International.
1: Mare Estate 2026. Vivi Trebisacce. Vivi l'estate.
2: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
3: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
2: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere. Insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
3: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
2: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
3: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
2: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
3: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
4: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
3: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, la clava di Compa Mario.
5: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
6: La tua auto merita molto più di una semplice officina. Vincarti Meccatronica. Tecnologia, esperienza e servizi pensati per chi vive la strada senza limiti. Meccatronica, tagliandi, ricarica e assistenza aria condizionata. Impianti Hi-Fi, antifurti per auto, moto e camper. vasto assortimento di accessori car audio e DJ. E con l'installazione dei sistemi Android Auto e Apple CarPlay di ultima generazione, trasformi il monitor originale della tua auto mantenendo il design di serie, con una qualità superiore e tutte le funzionalità più evolute. E da oggi puoi anche scegliere pagamenti personalizzati, studiati su misura per te, perché da Vincar Team la comodità inizia ancora prima di accendere il motore. Ti aspettiamo a Castrovillari, in Viale del Lavoro 124A. Per informazioni e appuntamenti chiama il 377 47 67 607. Seguici su Facebook e Instagram. Vincar Team.
7: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
8: Una grande spiaggia corallina. Il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax. A Sibari, in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
9: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
10: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
9: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
10: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
9: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
10: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
11: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPA, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
12: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si vivono. Nel cuore antico di Castrovillari, dove ogni pietra racconta una storia e l'atmosfera di Piazzetta Civitanova conquista al primo sguardo, nasce Mincrusco, un viaggio nei sapori autentici della nostra terra. Ingredienti locali selezionati, profumi che parlano di Calabria, tradizione che incontra l'innovazione e si trasforma in creazioni sorprendenti. Dagli irresistibili smash burger a tante specialità tutte da gustare. Qui ogni dettaglio è pensato per regalarti emozioni. Ogni tavolo è un incontro, ogni morso è un ricordo. Mincrusco, il gusto della tradizione, nell'anima più viva di Castrovillari, Piazzetta Civitanova. Prenota al 379 18 50 345, anche WhatsApp. Seguici su Instagram, Mincrusco, Mincrusco, dove la Calabria si racconta. Un passo alla volta.
13: Tenga, questo è lo scontrino.
14: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
13: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
15: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
16: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
17: L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
18: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
19: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
18: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
19: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
18: via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
20: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
21: Radio Arbresh International. 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbresh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Spot.
1: Rinnova i tuoi spazi con stile.
0: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
1: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
0: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
1: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
0: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
1: Pagamenti comodi e personalizzati.
0: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
1: Seguici sui social.
2: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
3: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
2: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
3: A Simbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social a Simbici.
4: Cristallo rotto? Non aspettare!
5: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
4: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
5: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
4: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
5: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
4: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
5: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
6: La salute è il bene più prezioso. Prenditene cura ogni giorno con l'Ortopedia Centro del Piede di Luise Silio. Professionalità, esperienza e soluzioni su misura per il tuo benessere. Consulenza per pratiche ASP e INAIL con tecnico specializzato. Consegna a domicilio, articoli ortopedici e sanitari, plantari personalizzati, calzature per piede diabetico e reumatico, ausili per la riabilitazione e la vita quotidiana. Disponibili anche carrozzine, letti, deambulatori e apparecchi elettromedicali. Anche a noleggio. Ti aspettiamo in via Nazionale a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Chiama lo 0983 88 72 05 oppure il 389 10 61 438 e seguici anche su Instagram. Ortopedia Centro del Piede di Luise Silio. Il tuo benessere comincia dai tuoi piedi.
5: E con i saldi di fine stagione, grandi sconti su numerosi modelli di calzature e ciabatte ortopediche.
7: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
5: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati. Dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì lunedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334-3319-322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle.
8: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
9: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
10: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
11: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
12: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle e funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
11: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
13: Ferragosto speciale? Scegli l'agriturismo Nonna Caterina a Francavilla Marittima. Gran menù, musica dal vivo e divertimento. Chiama subito il 338 43 98 302. Ti aspettiamo.
14: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
15: L'amministrazione comunale di San Demetrio Corone e il Comitato Storico vi invitano al 44esimo Festival della Canzone Arbresche.
16: Naieme, Spirit, Kultur, Zdepakie.
15: Noi siamo Spirito, Cultura e Pace. Vi aspettiamo a San Demetrio Corone il 6, 7 e 8 agosto, laddove canzoni, danze, costumi e suoni, atmosfera, cultura, tradizioni e attualità si intrecciano. Dinanzi alla millenaria bellezza della
17: chiesa di Sant'Adriano.
18: Na jemi, peskind viet storie, jemi nje kultur, schönung mundrdes.
17: Noi siamo 500 anni di storia, siamo una cultura che non può morire. Festival della canzone Arbresh, la manifestazione canora più importante d'Arberia. Nel corso della finale dell'8 agosto, i brani in gara saranno eseguiti dal vivo con gli arrangiamenti dell'orchestra del Festival della canzone Arbresh. Ospiti della serata, Marco Della Mura, la Peppa Marriti Band, Fabio Curto e la cooperativa musicale Arbresh. Festival della canzone Arbresh.com. Non mancate!
19: L'estate si vive un assaggio alla volta. Da 10 anni c'è un luogo dove il gusto incontra la passione e la professionalità. Gelateria artigianale Bruno e Mammola. Gelato artigianale, dal sapore deciso e cremoso. Yogurt fresco da farcire con golosi topping e granelle. Una ricca proposta di granite artigianali realizzate solo con frutta fresca. E al tramonto, regalati un fresco aperitivo scegliendo fra i vari cocktail. Goditi la splendida vista mare all'aperto o scegli la sala interna climatizzata. Ti aspettiamo tutti i giorni, dal pomeriggio fino a tardanotte. Gelateria artigianale Bruno e Mammola, lungomare Palmeto di Schiavonea. Info 348 89 20 171. Seguici anche su Instagram, Bruno e Mammola. Da 10 anni il vostro punto di incontro, dal gusto più autentico.
20: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
21: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbresh International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrush International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrush International, per la tua musica non hai bisogno di altro.
2: Spot. Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
3: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Info line 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
4: Quest'estate lasciati conquistare dagli eventi di Firmo, un luogo dove storia, cultura, tradizioni e l'antica identità arberesce si incontrano per regalare emozioni autentiche. Vivi il fascino di un borgo ricco di sapori, enogastronomia d'eccellenza, spettacoli e musica, appuntamenti da non perdere con Firmo on the Ver 2026. Il 9 agosto lasciati coinvolgere dalla magica notte rosa con il Summer Tour di Radio Arberesce International. Artisti di strada, street food, gonfiabili e animazione per bambini. Il 13 agosto, risate e divertimento con il cabaret di Paolo Marra. Il 14 agosto, i cugini di campagna in concerto. Il 15 agosto, progetto Tarantella, Fortunato e Valentina in concerto. E il 29 agosto, Agri Firmo prima edizione. Per conoscere il calendario completo dell'estate firmese 2026, visita il sito del Comune di Firmo e segui i canali social ufficiali. Firmo, vivi l'estate, vivi le tue emozioni.
5: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, Firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
6: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
7: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
8: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
9: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
8: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
9: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
8: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
9: Notaro, ti fa strada.
10: Ci sono dettagli che raccontano storie, fili intrecciati che custodiscono tradizione, mani sapienti che trasformano il tempo in bellezza.

0: e vivere.
1: Un viaggio tra eleganza e autenticità, tra urania preziosi, accessori moda Unespo e le chicche.
0: Lasciati sorprendere, scopri ciò che rende ogni dettaglio indimenticabile.

0: ristorante di pesce e la pizzeria vista mare, Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
1: Mettete in tavola carne di grande qualità certificata con la macelleria Saverio Luzzi, vero punto di riferimento dei buon gustai. Le nostre carni provengono esclusivamente da allevamenti altamente selezionati della zona, in modo da garantire a tutti i nostri clienti freschezza e genuinità. La macelleria Saverio Luzzi propone il meglio al giusto prezzo, con un servizio sempre cordiale ed impeccabile. Macelleria Saverio Luzzi, via Italia, Contrada San Nico, Cantinella. Info 329 110 3427. Macelleria Saverio Luzzi, sempre di più, sempre il meglio.
2: Ecco i nostri orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 7:30-13, 15:30-19:30, mercoledì 7:30-13, domenica 8:11.
3: Da oltre 50 anni il gusto della tradizione ha un nome: Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale: colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo, con menù sempre diversi e sfiziosi, a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social. Panoramic Acri.
4: Panoramic è anche B&B.
5: C'è un luogo dove il tempo è più dolce, dove l'eleganza incontra la tradizione e ogni creazione racconta la passione per l'alta pasticceria. Dolci e Caffè, segnalato dal Gambero Rosso, è un raffinato laboratorio del gusto, dove l'antica arte pasticcera prende forma ogni giorno. Dolci freschi, secchi, torte su misura per ogni occasione speciale, vere delizie per gli occhi e il palato. Dolci e Caffè non è solo pasticceria, è anche caffetteria, cornetteria artigianale, lounge bar con cocktail e aperitivi. Dolci e Caffè, piacere quotidiano. Via Provinciale 274, Schiavonea di Corigliano Rossano. Info allo 0983 85 78 35 e sui social.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Radio Arbresh International, time.
8: Sono le 17 e 4 minuti.
9: È l'ora di consultare il mago Domenico.
10: Per raggiungere amori impossibili.
9: Telefona subito allo 360 85 56 77.
8: Radio Arbresh International News.
11: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
12: In primo piano gli esteri. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. Sarebbero uomini rispettivamente di 34, 39, 42 e 52 anni. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa.
11: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
12: Le autorità autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, mentre le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
11: È stato fermato dalla squadra

0: mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
1: Sono tre gli indagati per la morte di Lorenzo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo. Il giovane nuotava insieme ad un amico nella vasca dell'impianto privato. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i due giovani si fossero immersi per vedere chi riusciva a percorrere la piscina in apnea.
0: Lo sport con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Stasera nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincromisto dalla piattaforma 10 metri.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
3: DR, dischi in prima linea.

0: spot.
1: Il sole sfiora l'orizzonte, il mare si accende di emozioni. Quest'estate concediti qualcosa di speciale. Con Backloop Dynamic Sport vivi il fascino delle mini crociere giornaliere e lasciati conquistare dalla magia degli aperitivi al tramonto in barca a vela. Ostriche freschissime, sapori raffinati e il profumo del mare, mentre il cielo si tinge d'oro. Lasciati cullare dalle onde, brinda alla libertà e trasforma ogni tramonto in un ricordo indimenticabile. Siamo la più rinomata scuola di vela, windsurf, kite, wingfoil dello Ionio Calabrese. Prenotaci al 339 38 16 638 e seguici su Instagram Backloop Dynamic Sport.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
3: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
4: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
5: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita a Volkswagen, con specializzazione Audi, auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più, vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione, oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
6: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
7: Tranquilla, ti salvo io.
8: Ti preparo il caffè migliore di tutti, Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
6: Mmm, ma è uno spettacolo.
8: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
9: Caso di soccorso, Socas, professionisti del soccorso H24, soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi, professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
4: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
10: Rinnova i tuoi spazi con stile.
11: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
10: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
11: Divani Franco Salotti e poltrone relax.
10: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
11: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
10: Pagamenti comodi e personalizzati.
11: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
10: Seguici sui social.
12: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore.
0: La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
12: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
13: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
14: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
13: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
14: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
13: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
14: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
13: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
14: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
15: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. A Cariati Marina in via San Paolo arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social.
16: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le Calabriselle. E dalle 23.30 si balla con il ritmo di DJ Life Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo!
17: stile, tendenza, glamour. Dalla boutique Il Quadrifoglio by Pino Ritacco, esclusivista per la donna e per l'uomo, trovi abbigliamento e accessori moda.
18: Vieni a scoprire le proposte provenienti dalle più importanti passerelle internazionali e le grandi griff con le nuove collezioni firmate da Armani, Paul & Shark, Moschino, Guess, Elena Miró, Marella, Tersona, Blauer, Siviglia, Saucony, Penny Black e tanti altri.
17: La boutique Il Quadrifoglio è esclusivista per abiti da cerimonia a Pignatelli, Palzileri, Paoloni, Cornegliani e tante altre.
18: Boutique Il Quadrifoglio by Pino Ritacco, ad Acri, in Via della Resistenza. Per info 0984 95 35 58 oppure visita le nostre pagine Facebook e Instagram digitando Il Quadrifoglio Acri.
19: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
20: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia. Quest'estate Trebisacce si accende di musica, spettacolo, cultura e grandi emozioni.
21: È Marestate 2026. Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere.
20: 8 agosto, Samurai J, l'artista più ascoltato in radio.
21: 9 agosto, Sale Esposito, Napolitudine Tour.
20: 11 agosto, Serafin, vincitrice di X Factor 2023.
21: 19 agosto, Notte Bianca, con la partecipazione esclusiva dello Zoo 105. E il 23 agosto, spettacolo comico con Uccio De Santis.
20: Finale regionale Miss Italia il 28 agosto. Un calendario ricchissimo tra musica, spettacoli, festival, tradizioni, cultura e divertimento per tutte le età.
21: Trebisacce è pronta a vivere un'estate tutta da ricordare.
20: Per conoscere il calendario completo degli eventi completamente gratuiti, consultate il sito e i canali social del Comune di Trebisacce. Media partner Radio Art Brescia International.
21: Marestate 2026. Vivi Trebisacce. Vivi l'estate.
22: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Art Brescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Art Brescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
23: Radio Art Brescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Art Brescia dal tuo store, dal nostro sito radioartbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Art Brescia International. Radio Art Brescia International, con te.

0: su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
4: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Il weekend si accende su Radio Arbrescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lomette ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Arbrescia International.

0: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
2: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
3: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
4: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
5: Dal 19 al 23 agosto preparati per vivere un viaggio unico tra culture, tradizioni e colori. A Castrovilla ritorna la 40esima estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino. Gruppi folclorici da tutto il mondo: Brasile, Ecuador, Georgia, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Stati Uniti d'America e Italia si incontrano in un festival che è musica, danza, anima e dialogo tra i popoli. Un'esplosione di energia, emozioni e folklore che da 40 anni unisce il mondo sotto lo stesso cielo. Si inizia il 19 agosto con il Father Jay Festival Party in Via Roma e dal 20 al 23 agosto con gli spettacoli dei gruppi internazionali nella nuova Piazza Gallo a Castrovillari. 40esima estate internazionale del folklore a Castrovillari, dove le tradizioni viaggiano insieme. Media partner Radio Arbresh International.
6: Quest'estate c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Vieni a vivere Restate a Terravecchia. Il calendario estivo del comune di Terravecchia. Ti aspettano 4 serate speciali tra spettacolo, musica, tradizione e i sapori autentici della nostra terra. Si parte il 4 agosto con il teatro di varietà comica. Il 12 agosto con la grande sagra della Podolica, il Dance Party 80-90 di Radio Arbresh International e il concerto di Max Power, la tribute band degli 883. Il 14 agosto con la tradizionale sagra del Cullurello e il 19 agosto con la gustosissima sagra della trippa Pippe Patate. Tutti gli appuntamenti si terranno in Piazza Misericordia con inizio alle ore 21. Restate a Terravecchia, un'estate da vivere, gustare e ricordare. Per scoprire il calendario completo degli eventi, visita il sito istituzionale e segui i canali social del Comune di Terravecchia. Ti aspettiamo!
5: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park. C'è un profumo che conquista al primo respiro. È quello della Pizzeria Azzurra. Al centro acquisti Benny Supermarket, ai laghi di Sibari, c'è un motivo in più per fermarsi. Ti aspettano pizze cotte nel forno a legna, impasti artigianali, ingredienti selezionati e una gustosa rosticceria per il pranzo o la cena. E per ogni momento della giornata c'è Bar Marea, caffetteria, gelateria, yogurteria e sfiziosi aperitivi. Il luogo ideale per una pausa di gusto in ogni momento. Preferisci restare a casa? Nessun problema. Puoi ordinare con consegna a domicilio oppure su Just Eat. Pizzeria Azzurra e Bar Marea ti aspettano presso il centro acquisti Benny Supermarket, in contrada Casa Bianca, ai laghi di Sibari. Per informazioni e prenotazioni chiama 340 51 42 617. Pizzeria Azzurra e Bar Marea, il gusto che ti accompagna in ogni momento della giornata.
7: rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
8: C'è un nuovo luogo dove l'estate prende vita. C'è un nuovo modo di vivere le tue serate.

0: quando è arrivata. Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 33 19 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle. C'è un luogo, nel cuore del centro storico di Cariati, dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
1: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
2: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
3: A Ferragosto scegli il tuo gusto. Menù di mare 55 euro, menù di terra 50 euro. È gradita la prenotazione. La Barca Immersion ti aspetta.
4: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
5: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta. pasta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Art Brescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Art Brescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Amiche e amici di Radio Art Brescia, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Art Brescia.

0: Spot.
1: Il tuo shopping merita un'esperienza speciale. Benvenuto da Centro Moda Family, uno spazio moderno, raffinato e ricco di ispirazione, dove stile, qualità e convenienza si incontrano ogni giorno. Scopri Stockhouse, con le grandi firme della moda, a prezzi straordinari tutto l'anno. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Briatore Milano, Guess, Gaudì, Liu Jo e tanti altri prestigiosi brand. Completa il tuo look con le calzature Geox, Lumberjack ed LS, oltre a un'elegante selezione di pelletteria, borse, accessori moda, profumi e cosmetici delle migliori marche. E per i più piccoli, un universo pensato per crescere con loro. Toys Baby, con giocattoli, prodotti e alimenti per la prima infanzia, Over Kids con abbigliamento bimbo a prezzi eccezionali e i dolcissimi corredini, pappa e latte. Centro Moda Family, tutto quello che desideri in un unico grande punto vendita. Ti aspettiamo nella zona industriale settore 3 a Corigliano Rossano, accanto al Cash & Carry Family. Telefono 348 36 74 868. Seguici anche sui social.
2: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
3: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
2: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
3: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
2: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
3: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
2: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
3: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
4: Quest'estate vivi la magia del roof open space della griglieria, nel cuore del centro storico di Acri. Cene sotto le stelle, musica ed emozioni uniche.
5: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
6: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si vivono. Nel cuore antico di Castrovillari, dove ogni pietra racconta una storia e l'atmosfera di Piazzetta Civitanova conquista al primo sguardo, nasce Min Crusco, un viaggio nei sapori autentici della nostra terra. Ingredienti locali selezionati, profumi che parlano di Calabria, tradizione che incontra l'innovazione e si trasforma in creazioni sorprendenti. Dagli irresistibili smash burger a tante specialità tutte da gustare. Qui ogni dettaglio è pensato per regalarti emozioni. Ogni tavolo è un incontro, ogni morso è un ricordo. Min Crusco, il gusto della tradizione, nell'anima più viva di Castrovillari, Piazzetta Civitanova. Prenota al 379 18 50 345, anche WhatsApp. Seguici su Instagram, Min Crusco, Min Crusco, dove la Calabria si racconta, un morso alla volta.
7: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
8: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
7: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
8: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
7: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
8: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
7: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
9: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino,
0: Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
9: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano.

0: Eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International. Nel cuore di Mandatoriccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
1: È la trattoria pizzeria Tenuta il Gaglioppo. Una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio, in un'atmosfera di pace, relax, in natura.
0: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
1: Tenuta il Gaglioppo, una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandatoriccio Centro, nei pressi della Fontana Savuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
0: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese.
1: Prenota subito il tuo menù di Ferragosto alla Tenuta il Gaglioppo. Ti aspettano animazione, musica dal vivo, sapori autentici e una giornata di festa da vivere al fresco, circondato dalla natura e dalla migliore ospitalità calabrese.
2: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. A Mandatoriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
4: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
3: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
4: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
3: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
4: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
5: L'amministrazione comunale di San Demetrio Corone e il Comitato Storico vi invitano al 44esimo Festival della Canzone Arbrescia.
6: Naieme, Spirit, Kultur, Sdepakie.
5: Noi siamo Spirito, Cultura e Pace. Vi aspettiamo a San Demetrio Corone il 6, 7 e 8 agosto, laddove canzoni, danze, costumi e suoni, atmosfera, cultura, tradizioni e attualità si intrecciano. Dinanzi alla millenaria bellezza della chiesa di Sant'Adriano.
6: Naiemi, Peskind Viet Storie, Jemi Nye Kultur, Schönung Möndvdes.
5: Noi siamo 500 anni di storia, siamo una cultura che non può morire. Festival della Canzone Arbrescia, la manifestazione canora più importante d'Arberia. Nel corso della finale dell'8 agosto, i brani in gara saranno eseguiti dal vivo con gli arrangiamenti dell'orchestra del Festival della Canzone Arbrescia. Ospiti della serata, Marco Della Mura, la Peppa Marriti Band, Fabio Curto e la cooperativa musicale Arbrescia. festivaldellacanzonearbrescia.com. Non mancate!
7: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e

0: rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF. Qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
1: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC. Un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. Social. MGC. Salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Radio Arbëresh International, time.
4: Sono le 18 e 9 minuti.
5: È l'ora di consultare il mago Domenico.
6: Per togliere invidie e malignità.
5: Telefona subito allo 360 85 56 77.
7: Radio Arbëresh International, news.
8: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
9: Gli esteri in primo piano, Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA.
8: Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Nella tarda serata di ieri un aereo DHL aveva avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. E intanto di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
9: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'enclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di due scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
8: La polizia britannica ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro il ferimento di quattro uomini avvenuto oggi a Londra, nel cuore turistico di Covent Garden. Lo riportano fonti ufficiose di Scotland Yard, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. Sarebbe questa l'arma impropria usata dalla donna 47enne arrestata nell'immediatezza dei fatti come sospetta responsabile.
9: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato per le ondate di calore.
8: Il calcio. Finisce pari il primo derby della stagione. Aperta è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter, aperta col commosso ricordo di Franco Baresi. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra squadra di Kiev a cavallo tra i due tempi trova il gol con Di Marco. A metà ripresa si rivede Leao dentro con Modric e Gonzalo Ramos. Kunku fa 1-1 sul rigore nel finale.
9: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Questo programma è offerto da
10: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
3: Radio Arbrecht International. Meteo.
11: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili, con massime tra 33 e 38 gradi.
2: L'informazione di Radio Arbrecht International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrecht International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
12: DR, dischi in prima linea.

0: spot.
1: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
2: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
3: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
2: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
4: Ferragosto speciale? Scegli l'agriturismo Nonna Caterina a Francavilla Marittima. Gran menù, musica dal vivo e divertimento. Chiama subito il 338 43 98 302. Ti aspettiamo!
5: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati. Telefono 393 37 02 916. Kevin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
6: Stile, tendenza, glamour. Dalla boutique Il Quadrifoglio by Pino Ritacco, esclusivista per la donna e per l'uomo, trovi abbigliamento e accessori moda.
7: Vieni a scoprire le proposte provenienti dalle più importanti passerelle internazionali e le grandi griff con le nuove collezioni firmate da Armani, Paul & Shark, Moschino, Guess, Elena Miró, Marella, Persona, Blauer, Siviglia, Saucony, Penny Black e tanti altri.
6: La boutique Il Quadrifoglio è esclusivista per abiti da cerimonia Pignatelli, Palzileri, Paoloni, Cornegliani e tante altre.
7: Boutique Il Quadrifoglio by Pino Ritacco, ad Acri, in via della Resistenza. Per info 0984 95 35 58 oppure visita le nostre pagine Facebook e Instagram digitando Il Quadrifoglio Acri.
8: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. Assindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
9: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
8: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
9: Assimbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assimbici.
5: Quest'estate lasciati conquistare dagli eventi di Firmo, un luogo dove storia, cultura, tradizioni e l'antica identità arberesce si incontrano per regalare emozioni autentiche. Vivi il fascino di un borgo ricco di sapori, enogastronomia d'eccellenza, spettacoli e musica, appuntamenti da non perdere con Firmo on the Ver 2026. Il 9 agosto lasciati coinvolgere dalla magica notte rosa con il Summer Tour di Radio Arberesce International. Artisti di strada, street food, gonfiabili e animazione per bambini. Il 13 agosto, risate e divertimento con il cabaret di Paolo Marra. Il 14 agosto, i cugini di campagna in concerto. Il 15 agosto, Progetto Tarantella, Fortunato e Valentina in concerto. E il 29 agosto, Agrifirmo prima edizione. Per conoscere il calendario completo dell'estate firmese 2026, visita il sito del Comune di Firmo e segui i canali social ufficiali. Firmo, vivi l'estate, vivi le tue emozioni.
0: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
10: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
0: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
10: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio Morsi e Sfizzi, in via Milite Ignoto 92.
0: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
11: Quest'estate Trebisacce si accende di musica, spettacolo, cultura e grandi emozioni.
12: È Mare Estate 2026. Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere.
11: 8 agosto, Samurai J, l'artista più ascoltato in radio.
12: 9 agosto, Sale Esposito, Napolitudine Tour.
11: 11 agosto, Serafin, vincitrice di X Factor 2023.
12: 19 agosto, Notte Bianca, con la partecipazione esclusiva dello Zoo 105. E il 23 agosto, spettacolo comico con Uccio De Santis.
11: Finale regionale Miss Italia il 28 agosto. Un calendario ricchissimo tra musica, spettacoli, festival, tradizioni, cultura e divertimento per tutte le età.
12: Trebisacce è pronta a vivere un'estate tutta da ricordare.
11: Per conoscere il calendario completo degli eventi completamente gratuiti, consultate il sito e i canali social del Comune di Trebisacce. Media partner Radio Arbresh International.
12: Mare Estate 2026. Vivi Trebisacce. Vivi l'estate.
13: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
14: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
13: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
14: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
13: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
15: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
16: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
17: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
18: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
19: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
20: Mettete in tavola carni di grande qualità certificata con la macelleria Saverio Luzzi, vero punto di riferimento dei buon gustai. Le nostre carni provengono esclusivamente da allevamenti altamente selezionati della zona, in modo da garantire a tutti i nostri clienti freschezza e genuinità. La macelleria Saverio Luzzi propone il meglio al giusto prezzo, con un servizio sempre cordiale ed impeccabile. Macelleria Saverio Luzzi, via Italia, Contrada San Nico, Cantinella. Info 329 110 34 27. Macelleria Saverio Luzzi, sempre di più, sempre il meglio.
21: Ecco i nostri orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 7:30-13, 15:30-19:30, mercoledì 7:30-13, domenica 8:11.
22: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
23: Radio Arbres International la puoi ascoltare da ogni dispositivo, sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbres dal tuo store, dal nostro sito radioarbres.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbres International. Radio Arbres International, con te ovunque.
24: Pulverio Fendi, se prende el amor. Rojo sangre, la Ventador. A Gorilla Glue, huele el interior. Y la medusa se enculebre, la 22.

0: Kings.
1: ¡Díselo a Luyan!
2: ¡Dímelo, Pina! ¡Cartel!
3: ¡Hydro!
4: ¡Ravi!
5: El de la fuerza bruta, ¿viste?
6: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile made in Italy, limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_ Dynamic Sport. Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
7: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
8: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
7: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
8: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
7: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
8: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
9: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
10: Autoscuola Notaro. Conseguimento di patenti di tutte le categorie. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C. Supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
9: Notaro, delegazione ACI. Sportello telematico dell'automobilista. Passaggi di proprietà in tempo reale. Pagamento bolli, misure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
10: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
9: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
10: Notaro, ti fa strada.
11: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
12: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
10: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in Via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
0: Rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
0: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
1: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
0: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
1: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
0: Pagamenti comodi e personalizzati.
1: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
0: Seguici sui social.
10: Da oltre 50 anni il gusto della tradizione ha un nome: Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co, il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale: colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo con menù sempre diversi e sfiziosi a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315. Acri, info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social. Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B. C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. Incontrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
9: La salute è il bene più prezioso. Prenditene cura ogni giorno con l'Ortopedia Centro del Piede di Luise Silio. Professionalità, esperienza e soluzioni su misura per il tuo benessere. Consulenza per pratiche ASP e INAIL con tecnico specializzato. Consegna a domicilio. Articoli ortopedici e sanitari. Plantari personalizzati. Calzature per piede diabetico e reumatico. Ausili per la riabilitazione e la vita quotidiana. Disponibili anche carrozzine, letti, deambulatori e apparecchi elettromedicali. Anche a noleggio. Ti aspettiamo in via nazionale a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Chiama lo 0983 88 72 05 oppure il 389 10 61 438 e seguici anche su Instagram. Ortopedia Centro del Piede di Luise Silio. Il tuo benessere comincia dai tuoi piedi.
10: E con i saldi di fine stagione, grandi sconti su numerosi modelli di calzature e ciabatte ortopediche.
3: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino, Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
4: Macelleria Carnevale, da sempre la qualità è di casa. Carni selezionate, lavorazione artigianale e tutta la genuinità che solo una macelleria di fiducia sa offrire. Solo il meglio per la tua tavola, freschezza e bontà ogni giorno. Ci trovi a San Marco Argentano, località Scalo, in via Alcide De Gasperi 289, proprio di fronte al distributore Esso. Per info e prenotazioni 340 64 22 839. Seguici sui social per restare aggiornato.
13: Alla macelleria Carnevale, offerte di Ferragosto. Fettine di bovino per arrosto a soli 12 euro al chilo. Cosciotto di pollo 4 kg 10 euro. Agnello a 10,50 euro al chilo. Macinato misto a 8 euro al chilo. Bistecca di suino con osso a 4 euro al chilo. Offerte valide dal 3 al 15 agosto 2026.
14: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
15: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
16: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
17: Su Radio Arbrescia International un'emozione tira l'altra. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

0: Spot.
1: Il tuo shopping merita un'esperienza speciale. Benvenuto da Centro Moda Family, uno spazio moderno, raffinato e ricco di ispirazione, dove stile, qualità e convenienza si incontrano ogni giorno. Scopri Stock House, con le grandi firme della moda, a prezzi straordinari tutto l'anno. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Briatore Milano, Guess, Gaudì, Liu Jo e tanti altri prestigiosi brand. Completa il tuo look con le calzature Geox, Lumberjack ed LS, oltre a un'elegante selezione di pelletteria, borse, accessori moda, profumi e cosmetici delle migliori marche. E per i più piccoli, un universo pensato per crescere con loro. Toys Baby, con giocattoli, prodotti alimentari, alimenti per la prima infanzia, Over Kids con abbigliamento bimbo a prezzi eccezionali e i dolcissimi corredini, pappa e latte. Centro Moda Family, tutto quello che desideri in un unico grande punto vendita. Ti aspettiamo nella zona industriale settore 3 a Corigliano Rossano, accanto al Cash & Carry Family. Telefono 348 36 74 868. Seguici anche sui social.
2: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
3: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
2: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
3: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
2: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
3: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
2: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
3: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
4: Quest'estate vivi la magia del Roof Open Space della griglieria, nel cuore del centro storico di Acri. Cene sotto le stelle, musica ed emozioni uniche.
1: Dal 19 al 23 agosto preparati per vivere un viaggio unico tra culture, tradizioni e colori. A Castrovilla ritorna la 40esima estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino. Gruppi folclorici da tutto il mondo: Brasile, Ecuador, Georgia, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Stati Uniti d'America e Italia si incontrano in un festival che è musica, danza, anima e dialogo tra i popoli. Un'esplosione di energia, emozioni e folklore che da 40 anni unisce il mondo sotto lo stesso cielo. Si inizia il 19 agosto con il Father J Festival Party in via Roma e dal 20 al 23 agosto con gli spettacoli dei gruppi internazionali nella nuova Piazza Gallo a Castrovillari. 40esima estate internazionale del folklore a Castrovillari, dove le tradizioni viaggiano insieme. Media partner Radio Arbresh International.
5: Tenga, questo è lo scontrino.
6: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
5: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
6: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
7: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
8: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
1: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
8: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
1: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio Morsi e Sfizzi, in via Milite Ignoto 92.
8: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
9: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
0: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
10: Nel cuore di Mandatoriccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.

0: 8 Riccio Centro, nei pressi della Fontana Savuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
1: Tinuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese.
0: Prenota subito il tuo menù di Ferragosto alla Tenuta il Gaglioppo. Ti aspettano animazione, musica dal vivo, sapori autentici e una giornata di festa da vivere al fresco, circondato dalla natura e dalla migliore ospitalità calabrese.
2: Quest'estate c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Vieni a vivere Restate a Terravecchia. Il calendario estivo del comune di Terravecchia. Ti aspettano 4 serate speciali tra spettacolo, musica, tradizione e i sapori autentici della nostra terra. Si parte il 4 agosto con il teatro di varietà comica. Il 12 agosto con la grande sagra della Podolica, il Dance Party 80-90 di Radio Arbrecht International e il concerto di Max Power, la tribute band degli 883. Il 14 agosto con la tradizionale sagra del Cullurello e il 19 agosto con la gustosissima sagra della trippa Pippe Patate. Tutti gli appuntamenti si terranno in Piazza Misericordia con inizio alle ore 21. Restate a Terravecchia, un'estate da vivere, gustare e ricordare. Per scoprire il calendario completo degli eventi, visita il sito istituzionale e segui i canali social del Comune di Terravecchia. Ti aspettiamo!
1: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le Calabriselle e dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo!
3: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrecht, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie dei grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie dei grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
4: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
5: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
4: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
5: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
4: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
5: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
4: E servizio navetta, 9 posti.
5: Comodo, sicuro, puntuale.
4: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
5: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
6: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
1: Quest'estate vivi tutta la magia di Francavilla Marittima. Lasciati conquistare da storia, cultura, musica, sapori autentici, natura e tanto divertimento. Segna queste date. 25 e 26 luglio, l'imperdibile motoraduno ruote libere. 8 agosto, arriva la grande notte bianca con il DJ set e l'animazione di Radio Arbrecht International. E il 22 agosto, non perdere la prima edizione della Festa della Campagna. Tra tradizioni, gusto e convivialità.
7: convivialità. Un'estate tutta da vivere a Francavilla Marittima. Per conoscere il calendario

0: calendario completo degli eventi, dai uno sguardo al sito e alla pagina Facebook del Comune di Francavilla Marittima. Ti aspettiamo! C'è un luogo nel cuore del centro storico di Cariati, dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
1: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
0: Radio Arbrescia International. Time.
2: Sono le 19 e 9 minuti.
3: È l'ora di consultare il mago Domenico.
4: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
3: Telefona subito allo 360 85 56 77.
5: Radio Arbrescia International News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogato, per regolare il traffico nello stretto. Il presidente americano Trump intanto però attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
6: È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Con il suo decesso il bilancio dello schianto sale a 7 vittime.
7: Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per Marcello Carbonaro ed Enza Cossentino, i genitori di Martina Carbonaro. A disporre le misure nei confronti della famiglia della 14enne uccisa nel maggio del 2025 a colpi di pietra dall'ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci ad Afragola del Napoletano è stato il giudice per le indagini preliminari. I coniugi sono accusati di minacce nei confronti della famiglia dell'assassino della figlia.
6: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato, per le ondate di calore.
7: La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo consentito per la sicurezza energetica, ha così spiegato il ministro prima del voto. Torna intanto il cappio in aula alla Camera, a oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è stato il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, che dichiara: con l'attivazione della clausola di salvaguardia state mettendo un pericoloso cappio al collo dell'Italia.
6: Secondo i numeri forniti dal Ministero dell'Istruzione, il 99,8% dei 530.000 maturandi è stato promosso e quest'anno è boom di 100 e lode. Hanno ottenuto la massima votazione 14.123 studenti, di cui la gran parte vive nelle regioni del sud, oltre 300 in più dello scorso anno, che rappresentano il 2,9% del totale. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi, comunque il massimo dei voti. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi. Il classico si attesta all'8% e lo scientifico al 6,1%.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
8: DR, dischi in prima linea.

0: spot.
1: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapore di Vini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapore di Vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
2: L'amministrazione comunale di San Demetrio Corone e il Comitato Storico vi invitano al 44esimo Festival della Canzone Arbresche.
3: Naieme, Spirit, Kultur, Sde Pacie.
2: Noi siamo Spirito, Cultura e Pace. Vi aspettiamo a San Demetrio Corone il 6, 7 e 8 agosto, laddove canzoni, danze, costumi e suoni, atmosfera, cultura, tradizioni e attualità si intrecciano. Dinanzi alla millenaria bellezza della Chiesa di Sant'Adriano.
3: Naiemi, peskind viet storie, liemi nie kultur, schönung mundvdes.
2: Noi siamo 500 anni di storia, siamo una cultura che non può morire. Festival della Canzone Arbresche, la manifestazione canora più importante d'Arberia. Nel corso della finale dell'8 agosto, i brani in gara saranno eseguiti dal vivo con gli arrangiamenti dell'orchestra del Festival della Canzone Arbresche. Ospiti della serata, Marco Della Mura, la Peppa Marriti Band, Fabio Curto e la cooperativa musicale Arbresche. Festival della Canzone Arbresche.com. Non mancate!
4: Stile, tendenza, glamour. Dalla boutique Il Quadrifoglio by Pino Ritacco, esclusivista per la donna e per l'uomo, trovi abbigliamento e accessori moda.
5: Vieni a scoprire le proposte provenienti dalle più importanti passerelle internazionali e le grandi griff con le nuove collezioni firmate da Armani, Paul & Shark, Moschino, Guess, Elena Miró, Marella, Persona, Blauer, Siviglia, Saucony, Penny Black e tanti altri.
4: La boutique Il Quadrifoglio è esclusivista per abiti da cerimonia Pignatelli, Palzileri, Paoloni, Cornegliani e tante altre.
5: Boutique Il Quadrifoglio by Pino Ritacco, ad Acri, in via della Resistenza. Per info 0984 95 35 58 oppure visita le nostre pagine Facebook e Instagram digitando Il Quadrifoglio Acri.
6: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
7: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
2: Quest'estate Trebisacce si accende di musica, spettacolo, cultura e grandi emozioni.
5: È Mare Estate 2026. Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere.
2: 8 agosto, Samurai J, l'artista più ascoltato in radio.
5: 9 agosto, Sale Esposito, Napolitudine Tour.
2: 11 agosto, Serafin, vincitrice di X Factor 2023.
5: 19 agosto, Notte Bianca, con la partecipazione esclusiva dello Zoo 105. E il 23 agosto, spettacolo comico con Uccio De Santis.
2: Finale regionale Miss Italia il 28 agosto. Un calendario ricchissimo tra musica, spettacoli, festival, tradizioni, cultura e divertimento per tutte le età.
5: Trebisacce è pronta a vivere un'estate tutta da ricordare.
2: Per conoscere il calendario completo degli eventi completamente gratuiti, consultate il sito e i canali social del Comune di Trebisacce. Media partner Radio Arbresh International.
5: Mare Estate 2026. Vivi Trebisacce. Vivi l'estate.
8: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
9: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
0: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
9: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
0: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
10: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
11: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
12: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
13: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
14: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
15: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia,
10: Qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La Clava di Compamario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, La Clava di Compamario.
16: C'è un luogo dove il tempo è più dolce, dove l'eleganza incontra la tradizione e ogni creazione racconta la passione per l'alta pasticceria. Dolci e Caffè, segnalato dal Gambero Rosso, è un raffinato laboratorio del gusto, dove l'antica arte pasticcera prende forma ogni giorno. Dolci freschi, secchi, torte su misura per ogni occasione speciale, vere delizie per gli occhi e il palato. Dolci e Caffè non è solo pasticceria, è anche caffetteria, cornetteria artigianale, lounge bar con cocktail e aperitivi. Dolci e Caffè, piacere quotidiano. Via Provinciale 274, Schiavonea di Corigliano Rossano. Info allo 0983 85 78 35 e sui social.
17: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
18: Caso di soccorso, Socas, professionisti del soccorso H24, soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas soccorso stradale di Antonio Sisca e figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
19: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
20: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. A Cariati Marina, in via San Paolo, arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social.
21: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrush International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.

0: spot. Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
1: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi, auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più, vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione, oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 8573.
2: Cristallo rotto? Non aspettare!
3: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
2: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
3: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
2: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
3: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
2: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
3: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
4: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
6: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
3: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa. Scegli supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
7: L'estate si vive un assaggio alla volta. Da 10 anni c'è un luogo dove il gusto incontra la passione e la professionalità. Gelateria artigianale Bruno e Mammola. Gelato artigianale, dal sapore deciso e cremoso. Yogurt fresco da farcire con golosi topping e granelli.

0: Goditi la splendida vista mare all'aperto o scegli la sala interna climatizzata. Ti aspettiamo tutti i giorni, dal pomeriggio fino a tarda notte. Gelateria artigianale Bruno e Mammola, lungomare Palmeto di Schiavonea. Info 348 89 20 171. Seguici anche su Instagram, Bruno e Mammola. Da 10 anni, il vostro punto di incontro, dal gusto più autentico. Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via Provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 33 19 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle. C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
1: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
0: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
1: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
0: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
1: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
0: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
1: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
2: La tua auto merita molto più di una semplice officina. Vincartin Meccatronica. Tecnologia, esperienza e servizi pensati per chi vede la strada senza limiti. Meccatronica, tagliandi, ricarica e assistenza aria condizionata. Impianti Hi-Fi, antifurti per auto, moto e camper. Vasto assortimento di accessori car audio e DJ. E con l'installazione dei sistemi Android Auto e Apple CarPlay di ultima generazione, trasformi il monitor originale della tua auto mantenendo il design di serie, con una qualità superiore e tutte le funzionalità più evolute. E da oggi puoi anche scegliere pagamenti personalizzati, studiati su misura per te, perché da Vincar Team la comodità inizia ancora prima di accendere il motore. Ti aspettiamo a Castrovillari, in Viale del Lavoro 124A. Per informazioni e appuntamenti chiama il 377 47 67 607. Seguici su Facebook e Instagram. Vincar Team.
3: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Amiche e amici di Radio Arbres, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arbres.

0: spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design, Riflessi, Cattelan Italia, Tomasella, Morelato, Nidi Camerette, Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80 049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: C'è un luogo nel cuore del centro storico di Cariati dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta e ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social a Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
2: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
3: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
2: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
3: Assimbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assimbici.
1: Nel cuore di Mandaturiccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
4: È la trattoria pizzeria Tenuta il Gaglioppo. Una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio, in un'atmosfera di pace, relax, in natura.
1: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
4: Tenuta il Gaglioppo, una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandaturiccio Centro, nei pressi della Fontana Savuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
1: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese.
4: Prenota subito il tuo menù di Ferragosto alla Tenuta il Gaglioppo. Ti aspettano animazione, musica dal vivo, sapori autentici e una giornata di festa da vivere al fresco, circondato dalla natura e dalla migliore ospitalità calabrese.
5: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
6: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
7: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
6: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
7: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra tra storia, natura e meraviglie.
6: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
7: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
6: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
8: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
9: C'è un nuovo luogo dove l'estate prende vita. C'è un nuovo modo di vivere le tue serate.

aspettando. È arrivata. Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pizzati. Telefono 393 37

0: Via Italia, Contrada San Nico, Cantinella. Info 329 110 34 27. Macelleria Saverio Luzzi. Sempre di più, sempre il meglio.
1: Ecco i nostri orari. Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 7.30 13, 15.30 19 30. Mercoledì 7.30 13, domenica 8 11.
2: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si vivono. Nel cuore antico di Castrovillari, dove ogni pietra racconta una storia e l'atmosfera di Piazzetta Civitanova conquista al primo sguardo, nasce Mincrusco, un viaggio nei sapori autentici della nostra terra. Ingredienti locali selezionati, profumi che parlano di Calabria, tradizione che incontra l'innovazione e si trasforma in creazioni sorprendenti. Dagli irresistibili smash burger a tante specialità tutte da gustare. Qui ogni dettaglio è pensato per regalarti emozioni. Ogni tavolo è un incontro, ogni morso è un ricordo. Mincrusco, il gusto della tradizione, nell'anima più viva di Castrovillari, Piazzetta Civitanova. Prenota al 379 18 50 345, anche WhatsApp. Seguici su Instagram, Mincrusco, Mincrusco, dove la Calabria si racconta, un morso alla volta.
3: Tenga, questo è lo scontrino.
4: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
3: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
5: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
6: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
2: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
7: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
8: Tra poco su Radio Arbrescia International.
9: Back Time Machine. Radio Arbrescia International. Time.
10: Sono le 20 e 6 minuti.
11: È l'ora di consultare il mago Domenico.
12: Per raggiungere amori impossibili.
11: Telefona subito allo 360 85 56 77.
13: Radio Arbrescia International News.
14: Buonasera dalla redazione.
15: Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Il presidente americano Trump intanto però attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
14: È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Vieti. Con il suo decesso il bilancio dello schianto sale a 7 vittime.
15: Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per Marcello Carbonaro ed Enza Cosentino, i genitori di Martina Carbonaro, a disporre le misure nei confronti della famiglia della 14enne uccisa nel maggio del 2025 a colpi di pietra dall'ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci ad Afragola del Napoletano,

0: è stato il giudice per le indagini preliminari. I coniugi sono accusati di minacce nei confronti della famiglia dell'assassino della figlia.
1: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato, per le ondate di calore.
0: La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo consentito per la sicurezza energetica, ha così spiegato il Ministro prima del voto. Torna intanto il cappio in aula alla Camera, a oltre 30 anni della prima apparizione. A portarlo è stato il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, che dichiara: con l'attivazione della clausola di salvaguardia state mettendo un pericoloso cappio al collo dell'Italia.
1: Secondo i numeri forniti dal Ministero dell'Istruzione, il 99,8% dei 530.000 maturandi è stato promosso e quest'anno è boom di 100 e lode. Hanno ottenuto la massima votazione 14.123 studenti, di cui la gran parte vive nelle regioni del sud, oltre 300 in più dello scorso anno, che rappresentano il 2,9% del totale. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi, comunque il massimo dei voti. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi. Il classico si attesta all'8% e lo scientifico al 6,1.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Questo programma è offerto da
3: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro, telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili, con massime tra 33 e 38 gradi.
5: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto. Ogni sera, dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi. Il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrescia International.

0: Spot.
1: Il tuo shopping merita un'esperienza speciale. Benvenuto da Centro Moda Family, uno spazio moderno, raffinato e ricco di ispirazione, dove stile, qualità e convenienza si incontrano ogni giorno. Scopri Stock House, con le grandi firme della moda, a prezzi straordinari tutto l'anno. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Briatore Milano, Guess, Gaudì, Liu Jo e tanti altri prestigiosi brand. Completa il tuo look con le calzature Geox, Lumberjack ed LS, oltre a un'elegante selezione di pelletteria, borse, accessori moda, profumi e cosmetici delle migliori marche. E per i più piccoli, un universo pensato per crescere con loro. Toys Baby, con giocattoli, prodotti e alimenti per la prima infanzia, Over Kids con abbigliamento bimbo a prezzi eccezionali e i dolcissimi corredini, pappa e latte. Centro Moda Family, tutto quello che desideri in un unico grande punto vendita. Ti aspettiamo nella zona industriale settore 3 a Corigliano Rossano, accanto al Cash & Carry Family. Telefono 348 36 74 868. Seguici anche sui social.
2: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
3: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
4: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè. Cremoso e dall'aroma inconfondibile.
3: Mmm, ma è uno spettacolo!
4: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte. Su Facebook e Instagram, Cocchito Caffè.
5: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
6: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
7: Quest'estate c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Vieni a vivere Restate a Terravecchia. Il calendario estivo del comune di Terravecchia. Ti aspettano 4 serate speciali tra spettacolo, musica, tradizione e i sapori autentici della nostra terra. Si parte il 4 agosto con il teatro di varietà comica. Il 12 agosto con la grande sagra della Podolica, il Dance Party 80-90 di Radio Arbresh International e il concerto di Max Power, la tribute band degli 883. Il 14 agosto con la tradizionale sagra del Cullurello e il 19 agosto con la gustosissima sagra della trippa Pippe Patate. Tutti gli appuntamenti si terranno in Piazza Misericordia con inizio alle ore 21. Restate a Terravecchia, un'estate da vivere, gustare e ricordare. Per scoprire il calendario completo degli eventi, visita il sito istituzionale e segui i canali social del Comune di Terravecchia. Ti aspettiamo!
0: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
7: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
8: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. Incontra da Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
9: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi notare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
10: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
11: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
10: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
11: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
10: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
11: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
8: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito.
12: E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
13: Ci sono dettagli che raccontano storie, fili intrecciati che custodiscono tradizione, mani sapienti che trasformano il tempo in bellezza.

0: stare e vivere.
1: Un viaggio tra eleganza e autenticità, tra urania preziosi, accessori moda Unespo e le chicche.
0: Lasciati sorprendere, scopri ciò che rende ogni dettaglio indimenticabile.
1: Gioie e meraviglie ti aspetta in via Lungostrada a San Giacomo d'Acri. Telefono 340 16 79 731.
0: Seguici su Instagram Gioie e Meraviglie.
1: Perché la vera bellezza si sente prima ancora di vedersi.
2: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
3: Il sole sfiora l'orizzonte, il mare si accende di emozioni. Quest'estate concediti qualcosa di speciale. Con Backloop Dynamic Sport vivi il fascino delle mini crociere giornaliere e lasciati conquistare dalla magia degli aperitivi al tramonto in barca a vela. Ostriche freschissime, sapori raffinati e il profumo del mare, mentre il cielo si tinge d'oro. Lasciati cullare dalle onde, brinda alla libertà e trasforma ogni tramonto in un ricordo indimenticabile. Siamo la più rinomata scuola di vela, windsurf, kite, wingfoil dello Ionio Calabrese. Prenotaci al 339 38 16 638 e seguici su Instagram Backloop Dynamic Sport.
4: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Un viaggio musicale nel tempo. Accendi la tua radio e vivi Back Time Machine. Solo su Radio Arbrescia International.

0: spot.
1: Quest'estate lasciati conquistare dagli eventi di Firmo, un luogo dove storia, cultura, tradizioni e l'antica identità arberesce si incontrano per regalare emozioni autentiche. Vivi il fascino di un borgo ricco di sapori, enogastronomia d'eccellenza, spettacoli e musica. Appuntamenti da non perdere con Firmo on the Ver 2026. Il 9 agosto lasciati coinvolgere dalla magica notte rosa con il Summer Tour di Radio Arberesci International. Artisti di strada, street food, gonfiabili e animazione per bambini. Il 13 agosto, risate e divertimento con il cabaret di Paolo Marra. Il 14 agosto, i cugini di campagna in concerto. Il 15 agosto, progetto Tarantella, Fortunato e Valentina in concerto. E il 29 agosto, Agrifirmo prima edizione. Per conoscere il calendario completo dell'estate firmese 2026, visita il sito del Comune di Firmo e segui i canali social ufficiali. Firmo, vivi l'estate, vivi le tue emozioni.
2: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
3: L'amministrazione comunale di San Demetrio Corone e il Comitato Storico vi invitano al 44esimo Festival della Canzone Arbresce.
4: Naieme, Spirit, Kultur, Sde Pacie.
3: Noi siamo Spirito, Cultura e Pace. Vi aspettiamo a San Demetrio Corone il 6, 7 e 8 agosto, laddove canzoni, danze, costumi e suoni, atmosfera, cultura, tradizioni e attualità si intrecciano. Dinanzi alla millenaria bellezza della Chiesa di Sant'Adriano.
4: Naiemi, Peskind Viet Storie, Yemi Nye Kultur, Schönung Mundvdes.
3: Noi siamo 500 anni di storia, siamo una cultura che non può morire. Festival della Canzone Arbresce, la manifestazione canora più importante d'Arberia. Nel corso della finale dell'8 agosto, i brani in gara saranno eseguiti dal vivo con gli arrangiamenti dell'orchestra del Festival della Canzone Arbresce. Ospiti della serata, Marco Della Mura, la Peppa Marriti Band, Fabio Curto e la cooperativa musicale Arbresce. Festival della Canzone Arbresce.com. Non mancate!
5: Rinnova i tuoi spazi con stile.
6: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
5: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
6: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
5: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
6: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
5: Pagamenti comodi e personalizzati.
6: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
5: Seguici sui social.
3: La salute è il bene più prezioso. Prenditene cura ogni giorno con l'Ortopedia Centro del Piede di Luise Silio. Professionalità, esperienza e soluzioni su misura per il tuo benessere. Consulenza per pratiche ASP e INAIL con tecnico specializzato. Consegna a domicilio. Articoli ortopedici e sanitari. Plantari personalizzati. Calzature per piede diabetico e reumatico. Ausili per la riabilitazione e la vita quotidiana. Disponibili anche carrozzine, letti, deambulatori e apparecchi elettromedicali. Anche a noleggio. Ti aspettiamo in via nazionale a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Chiama lo 0983 88 72 05 oppure il 389 10 61 438 e seguici anche su Instagram. Ortopedia Centro del Piede di Luise Silio. Il tuo benessere comincia dai tuoi piedi.
1: E con i saldi di fine stagione, grandi sconti su numerosi modelli di calzature e ciabatte ortopediche. Dal 19 al 23 agosto preparati per vivere un viaggio unico tra culture, tradizioni e colori. A Castrovilla ritorna la 40esima estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino. Gruppi folclorici da tutto il mondo. Brasile, Ecuador, Georgia, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Stati Uniti d'America e Italia si incontrano in un festival che è musica, danza, anima e dialogo tra i popoli. Un'esplosione di energia, emozioni e folklore che da 40 anni unisce il mondo sotto lo stesso cielo. Si inizia il 19 agosto con il Father J Festival Party in Via Roma e dal 20 al 23 agosto con gli spettacoli dei gruppi internazionali nella nuova Piazza Gallo a Castrovillari. 40esima estate internazionale del folklore a Castrovillari, dove le tradizioni viaggiano insieme. Media partner Radio Arbresh International.
0: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
7: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
8: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
7: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
8: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
7: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
8: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
7: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
8: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
9: Quest'estate vivi la magia del Roof Open Space della griglieria, nel cuore del centro storico di Acri. Cene sotto le stelle, musica ed emozioni uniche.
1: C'è un profumo che conquista al primo respiro. È quello della pizzeria Azzurra. Al centro acquisti Benny Supermarket, ai laghi di Sibari, c'è un motivo in più per fermarsi. Ti aspettano pizze cotte nel forno a legna, impasti artigianali, ingredienti selezionati e una gustosa rosticceria per il pranzo o la cena. E per ogni momento della giornata c'è Bar Marea, caffetteria, gelateria, yogurteria e sfiziosi aperitivi. Il luogo ideale per una pausa di gusto in ogni momento. Preferisci restare a casa? Nessun problema. Puoi ordinare con consegna a domicilio oppure su Just Eat. Pizzeria Azzurra e Bar Marea ti aspettano presso il centro acquisti Benny Supermarket, in contrada Casa Bianca, ai laghi di Sibari. Per informazioni e prenotazioni chiama 340 51 42 617. Pizzeria Azzurra e Bar Marea, il gusto che ti accompagna in ogni momento della giornata.
10: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
11: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in Piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le Calabriselle e dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in Piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo!
12: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
13: Ritmi vintage e canzoni che hanno lasciato il segno. Back Time Machine su Radio Arbrescia International.
14: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: spot.
1: C'è un luogo dove il tempo è più dolce, dove l'eleganza incontra la tradizione e ogni creazione racconta la passione per l'alta pasticceria. Dolci e Caffè, segnalato dal Gambero Rosso, è un raffinato laboratorio del gusto, dove l'antica arte pasticcera prende forma ogni giorno. Dolci freschi, secchi, torte su misura per ogni occasione speciale, vere delizie per gli occhi e il palato. Dolci e Caffè non è solo pasticceria, è anche caffetteria, cornetteria artigianale, lounge bar con cocktail e aperitivi. Dolci e Caffè, piacere quotidiano. Via Provinciale 274, Schiavonea di Corigliano Rossano. Info allo 0983 85 78 35 e sui social.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
4: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le calabriselle e dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo!
5: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
6: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
7: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
6: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
8: Ferragosto speciale? Scegli l'agriturismo Nonna Caterina a Francavilla Marittima. Gran menù, musica dal vivo e divertimento. Chiama subito il 338 43 98 302. Ti aspettiamo!
0: Macelleria Carnevale, da sempre la qualità è di casa. Carni selezionate, lavorazione artigianale e tutta la genuinità che solo una macelleria di fiducia sa offrire. Solo il meglio per la tua tavola, freschezza e bontà ogni giorno. Ci trovi a San Marco Argentano, località Scalo, in via Alcide De Gasperi 289, proprio di fronte al distributore Esso. Per info e prenotazioni 340 64 22 839. Seguici sui social per restare aggiornato.
9: Alla macelleria Carnevale, offerte di Ferragosto. Fettine di bovino per arrosto a soli 12 euro al chilo. Cosciotto di pollo 4 kg 10 euro. Agnello a 10,50 euro al chilo. Macinato misto a 8 euro al chilo. Bistecca di suino con osso a 4 euro al chilo. Offerte valide dal 3 al 15 agosto 2026.
10: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
11: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
10: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento.

0: 349-071-5440. Radio Arbrash International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
1: Radio Arbrash International, time.
2: Sono le 21 e 4 minuti.
3: È l'ora di consultare il mago Domenico.
4: Per togliere invidie e malignità.
3: Telefona subito allo 360 85 56 77.
0: Il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine. Solo su Radio Arbrash International.

0: Spot. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social. C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
1: A Ferragosto, scegli il tuo gusto. Menù di mare 55 euro, menù di terra 50 euro. È gradita la prenotazione. La Barca Immersion ti aspetta. Quest'estate vivi tutta la magia di Francavilla Marittima. Lasciati conquistare da storia, cultura, musica, sapori autentici, natura e tanto divertimento. Segna queste date: 25 e 26 luglio, l'imperdibile motoraduno ruote libere. 8 agosto, arriva la grande notte bianca con il DJ set e l'animazione di Radio Arbrescia International. E il 22 agosto, non perdere la prima edizione della Festa della Campagna, tra tradizioni, gusto e convivialità. Un'estate tutta da vivere a Francavilla Marittima. Per conoscere il calendario completo degli eventi, dai uno sguardo al sito e alla pagina Facebook del comune di Francavilla Marittima. Ti aspettiamo!
2: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Tenga, questo è lo scontrino.
5: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
4: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
6: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
0: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
1: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park.
7: C'è un nuovo luogo dove l'estate prende vita. C'è un nuovo modo di vivere le tue serate.

0: sperando. È arrivata.
1: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
0: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
1: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
0: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio Morsi e Sfizzi, in via Milite Ignoto 92.
1: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Ritmi vintage e canzoni che hanno lasciato il segno. Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le Calabriselle. E dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life, Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo!
2: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
3: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
4: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
5: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
6: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
7: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Il groove che accende la tua voglia di musica.
8: Questo è Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrescia International.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_basso Dynamic Sport.
1: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
2: L'estate si vive un assaggio alla volta. Da 10 anni c'è un luogo dove il gusto incontra la passione e la professionalità. Gelateria artigianale Bruno e Mammola. Gelato artigianale, dal sapore deciso e cremoso. Yogurt fresco da farcire con golosi topping e granelli.

0: Cocktail. Goditi la splendida vista mare all'aperto o scegli la sala interna climatizzata. Ti aspettiamo tutti i giorni, dal pomeriggio fino a tardanotte. Gelateria artigianale Bruno e Mammola, Lungomare Palmetto di Schiavonea. Info 348 89 20 171. Seguici anche su Instagram, Bruno e Mammola. Da 10 anni, il vostro punto di incontro dal gusto più autentico. L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
1: La tua auto merita molto più di una semplice officina. Vincar Team Meccatronica. Tecnologia, esperienza e servizi pensati per chi vede la strada senza limiti. Meccatronica, tagliandi, ricarica e assistenza aria condizionata. Impianti Hi-Fi, antifurti per auto, moto e camper. Vasto assortimento di accessori car audio e DJ. E con l'installazione dei sistemi Android Auto e Apple CarPlay di ultima generazione, trasformi il monitor originale della tua auto mantenendo il design di serie, con una qualità superiore e tutte le funzionalità più evolute. E da oggi puoi anche scegliere pagamenti personalizzati, studiati su misura per te, perché da Vincar Team la comodità inizia ancora prima di accendere il motore. Ti aspettiamo a Castrovillari, in Viale del Lavoro 124A. Per informazioni e appuntamenti chiama il 377 47 67 607. Seguici su Facebook e Instagram. Vincar Team.
2: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Ogni sera, dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. 2 ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.
3: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate...
6: È un dinosauro, quello!
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo, sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te ovunque.
15: Radio Arbrescia International Time.
16: Sono le 22 e 3 minuti.
17: È l'ora di consultare il mago Domenico.

0: 44esimo Festival della Canzone Arbresh su Radio Arbresh International.
1: Seconda canzone in gara, Katund i Chetur, Paese silenzioso. Cantano Giuseppe Baffa e Anna Maria Vitteritti.

0: 44esimo Festival della Canzone Art Brescia su Radio Art Brescia International.
1: Terza canzone in gara, Mama Mua Mthonei. Mia madre mi diceva, canta Maria Antonietta Marcovicchio.

0: 44esimo Festival della Canzone a Brescia su Radio a Brescia International.
1: Quarta canzone in gara, Tliutem, Priruket U. Ti prego, torna da me. Canta Vincenzo Guaglianone.

0: speciale 44esimo Festival della Canzone a Brescia. Da lunedì a venerdì, dalle 22 su Radio Art Brescia International, ascolta le 15 canzoni ufficiali in gara del 44esimo Festival della Canzone a Brescia. Rivivi ogni sera le emozioni del festival e scopri i protagonisti dell'edizione 2026. Tutti i brani sono disponibili anche sul sito comune.sandemetriocorone.cs.it. Speciale 44esimo Festival della Canzone a Brescia, ogni sera dalle 22 su Radio Art Brescia International. Spot. Quest'estate Trebisacce si accende di musica, spettacolo, cultura e grandi emozioni.
1: È Marestate 2026. Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere.
0: 8 agosto, Samurai J, l'artista più ascoltato in radio.
1: 9 agosto, Sale Esposito, Napolitudine Tour.
0: 11 agosto, Serafin, vincitrice di X Factor 2023.
1: 19 agosto, Notte Bianca, con la partecipazione esclusiva dello Zoo 105. E il 23 agosto, spettacolo comico con Uccio De Santis.
0: Finale regionale Miss Italia, il 28 agosto. Un calendario ricchissimo tra musica, spettacoli, festival, tradizioni, cultura e divertimento per tutte le età.
1: Trebisacce è pronta a vivere un'estate tutta da ricordare.
0: Per conoscere il calendario completo degli eventi completamente gratuiti, consultate il sito e i canali social del Comune di Trebisacce. Media partner Radio Art Brescia International.
1: Marestate 2026. Vivi Trebisacce, vivi l'estate.
2: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPA, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Art Brescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Art Brescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Art Brescia International.
3: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: L'amministrazione comunale di San Demetrio Corone e il Comitato Storico vi invitano al 44esimo Festival della Canzone a Brescia.
4: Naieme, Spirit, Kultur, Sde Pacie.
0: Noi siamo Spirito, Cultura e Pace. Vi aspettiamo a San Demetrio Corone il 6, 7 e 8 agosto, laddove canzoni, danze, costumi e suoni, atmosfera, cultura, tradizioni e attualità si intrecciano. Dinanzi alla millenaria bellezza della chiesa di Sant'Adriano.
5: Na jemi, es kind viet storie, jemi nje kultur, schönung mund vdes.
0: Noi siamo 500 anni di storia, siamo una cultura che non può morire. Festival della canzone Arbresh, la manifestazione canora più importante d'Arberia. Nel corso della finale dell'8 agosto, i brani in gara saranno eseguiti dal vivo con gli arrangiamenti dell'orchestra del Festival della canzone Arbresh. Ospiti della serata, Marco Della Mura, la Peppa Marriti Band, Fabio Curto e la cooperativa musicale Arbresh. Festivaldellacanzonearbresh.com. Non mancate!
6: Caso di soccorso. Socas. Professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas. Pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale. Di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
7: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
8: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
0: Speciale 44esimo Festival della Canzone Arbresh. Da lunedì a venerdì dalle 22 su Radio Arbresh International ascolta le 15 canzoni ufficiali in gara del 44esimo Festival della Canzone Arbresh. Rivivi ogni sera le emozioni del festival e scopri i protagonisti dell'edizione 2026. Tutti i brani sono disponibili anche sul sito comune.sandemetriocorone.cs.it. Speciale 44esimo Festival della Canzone Arbresh. Ogni sera dalle 22 su Radio Arbresh International.
9: Sesta canzone in gara, Semoe Bucura Ost Maria, perché la più bella è Maria, canta Francesco Ferraro.

0: 44esimo Festival della Canzone Arbresh su Radio Arbresh International.
1: Settima canzone in gara, Vetum Nyukuitim, solo un ricordo, canta Alessandro Castriota Skanderbeg.

0: 44esimo Festival della Canzone Arbresh su Radio Arbresh International.
1: Ottava canzone in gara, Vera, o moi Vera, vino, o mio vino, canta Aaron Puccio.

0: Speciale 44esimo Festival della Canzone Art Brescia. Da lunedì a venerdì, dalle 22 su Radio Art Brescia International, ascolta le 15 canzoni ufficiali in gara del 44esimo Festival della Canzone Art Brescia. Rivivi ogni sera le emozioni del festival e scopri i protagonisti dell'edizione 2026. Tutti i brani sono disponibili anche sul sito comune.sandemetriocorone.cs.it. Speciale 44esimo Festival della Canzone Art Brescia, ogni sera dalle 22 su Radio Art Brescia International. Spot.
1: L'estate ha una sola frequenza, Radio Art Brescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Art Brescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Art Brescia International.
2: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. A Cariati Marina in via San Paolo arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social.
3: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
4: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi notare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
0: Quest'estate c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Vieni a vivere Restate a Terravecchia. Il calendario estivo del comune di Terravecchia. Ti aspettano 4 serate speciali tra spettacolo, musica, tradizione e i sapori autentici della nostra terra. Si parte il 4 agosto con il teatro di varietà comica. Il 12 agosto con la grande sagra della Podolica, il Dance Party 80-90 di Radio Art Brescia International e il concerto di Max Power, la tribute band degli 883. Il 14 agosto con la tradizionale sagra del Cullurello e il 19 agosto con la gustosissima sagra della trippa Pippe Patate. Tutti gli appuntamenti si terranno in Piazza Misericordia con inizio alle ore 21. Restate a Terravecchia, un'estate da vivere, gustare e ricordare. Per scoprire il calendario completo degli eventi, visita il sito istituzionale e segui i canali social del Comune di Terravecchia. Ti aspettiamo!
5: Quest'estate lasciati conquistare dagli eventi di Firmo, un luogo dove storia, cultura, tradizioni e l'antica identità arberesce si incontrano per regalare emozioni autentiche. Vivi il fascino di un borgo ricco di sapori, enogastronomia d'eccellenza, spettacoli e musica, appuntamenti da non perdere con Firmo on the Ver 2026. Il 9 agosto lasciati coinvolgere dalla magica notte rosa con il Summer Tour di Radio Art Brescia International. Artisti di strada, street food, gonfiabili e animazione per bambini. Il 13 agosto, risate e divertimento con il cabaret di Paolo Marra. Il 14 agosto, i cugini di campagna in concerto. Il 15 agosto, progetto Tarantella, Fortunato e Valentina in concerto. E il 29 agosto, Agrifirmo prima edizione. Per conoscere il calendario completo dell'estate firmese 2026, visita il sito del Comune di Firmo e segui i canali social ufficiali. Firmo, vivi l'estate, vivi le tue emozioni.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Art Brescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Art Brescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Radio Art Brescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Art Brescia dal tuo store, dal nostro sito radioartbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Art Brescia International. Radio Art Brescia International, con te, ovunque.

0: International, un'emozione tira l'altra. Radio Arbrecht International, la musica prima di tutto.
1: Quand je suis au calme, je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça vita lenta.
2: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore se non dico niente.

0: le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai, solo su Radio Arbrescia International.
1: Al posto della testa ho una nuvola che con il mio corpo non comunica più. E se

0: Spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Dal 19 al 23 agosto preparati per vivere un viaggio unico tra culture, tradizioni e colori. A Castrovilla ritorna la 40esima estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino. Gruppi folclorici da tutto il mondo. Brasile, Ecuador, Georgia, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Stati Uniti d'America e Italia si incontrano in un festival che è musica, danza, anima e dialogo tra i popoli. Un'esplosione di energia, emozioni e folklore che da 40 anni unisce il mondo sotto lo stesso cielo. Si inizia il 19 agosto con il Father J Festival Party in via Roma e dal 20 al 23 agosto con gli spettacoli dei gruppi internazionali nella nuova Piazza Gallo a Castrovillari. 40esima estate internazionale del folklore a Castrovillari, dove le tradizioni viaggiano insieme. Media partner Radio Arbresh International.
3: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
4: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
5: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
2: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
7: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arbresh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arbresh International.
8: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.
4: Radio Arberesh International. Time.
0: Sono le 22 e 59 minuti.
8: È l'ora di consultare il mago Domenico.
9: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
8: Telefona subito allo 360 85 56 77.

0: Radio Orbrescia International. La musica prima di tutto.
1: Vamos a arrancarlo con altura.
2: El demo lo canto con hondura. Dicen una estrella, una figura. De actor aprendí la sabrosura.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
0: Quest'estate Trebisacce si accende di musica, spettacolo, cultura e grandi emozioni.
3: È Mare Estate 2026. Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere.
0: 8 agosto, Samurai J, l'artista più ascoltato in radio.
3: 9 agosto, Sale Esposito, Napolitudine Tour.
0: 11 agosto, Serafin, vincitrice di X Factor 2023.
3: 19 agosto, Notte Bianca, con la partecipazione esclusiva dello Zoo 105. E il 23 agosto, spettacolo comico con Uccio De Santis.
0: Finale regionale Miss Italia il 28 agosto. Un calendario ricchissimo tra musica, spettacoli, festival, tradizioni, cultura e divertimento per tutte le età.
3: Trebisacce è pronta a vivere un'estate tutta da ricordare.
0: Per conoscere il calendario completo degli eventi completamente gratuiti, consultate il sito e i canali social del Comune di Trebisacce. Media partner Radio Arbrescia International.
3: Mare Estate 2026. Vivi Trebisacce. Vivi l'estate.
4: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
5: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro, oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
6: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
0: Il weekend si accende su Radio Arbrescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Arbrescia International.

0: Oh mia bella Madonnina.
1: Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Ahi, ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
2: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro, oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
3: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Dal 1976 Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast, only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

Speciale 44esimo Festival della Canzone Art Brescia. Da lunedì a venerdì, dalle 22 su Radio Art Brescia International, ascolta le 15 canzoni ufficiali in gara del 44esimo Festival della Canzone Art Brescia. Rivivi ogni sera le emozioni del festival e scopri i protagonisti dell'edizione 2026. Tutti i brani sono disponibili anche sul sito comune.sandemetriocorone.cs.it. Speciale 44esimo Festival della Canzone Art Brescia. Ogni sera dalle 22 su Radio Art Brescia International.

sapere che l'amianto mi ha spaccato il cuore. Un altro me

0: spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
3: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio.

0: Radio Arberash International Time.
1: Sono le 24 e 3 minuti.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per raggiungere amori impossibili.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
0: Radio Arberash International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arberash dal tuo store. Dal nostro sito radioarberash.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arberash International. Radio Arberash International. Con te. Ovunque.
4: Radio show with Daniele Petronelli.

0: Disconnected. Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: Radio Arberesh International, time.
2: È 1:03.
3: È l'ora di consultare il mago Domenico
4: per togliere invidie e malignità.
3: Telefona subito allo 360 85 56 77.

lunedì e sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.

0: Non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

Speciale 44esimo Festival della Canzone Art Brescia. Da lunedì a venerdì, dalle 22 su Radio Art Brescia International, ascolta le 15 canzoni ufficiali in gara del 44esimo Festival della Canzone Art Brescia. Rivivi ogni sera le emozioni del festival e scopri i protagonisti dell'edizione 2026. Tutti i brani sono disponibili anche sul sito comune.sandemetriocorone.cs.it. Speciale 44esimo Festival della Canzone Art Brescia. Ogni sera dalle 22 su Radio Art Brescia International.

Speciale 44esimo Festival della Canzone Arbresh. Da lunedì a venerdì dalle 22 su Radio Arbresh International ascolta le 15 canzoni ufficiali in gara del 44esimo Festival della Canzone Arbresh. Rivivi ogni sera le emozioni del festival e scopri i protagonisti dell'edizione 2026. Tutti i brani sono disponibili anche sul sito comune.sandemetriocorone.cs.it. Speciale 44esimo Festival della Canzone Arbresh. Ogni sera dalle 22 su Radio Arbresh International.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for Techno Lovers.
1: Every week, Revolution Podcast. Mixed Live.

Radio Arbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.